0: tutti pazzi per RDS, cari amici, siete tornati dalle vacanze e quindi magari avete tutta la valigia da sistemare, oppure ci avete dei panni ancora lì messi, c'è una pila di panni che uno non riesce a mettere a posto.
1: Ancora quelle di Natale dell'anno scorso.
0: Intanto sappiate che accumulare panni, per esempio, sulla sedia in camera da letto è sinonimo di creatività.
2: Creatività.
0: Sì, perché vuol dire
1: quanto
0: che
1: creo.
0: Tu crei tantissimo, infatti.
2: Io c'ho uno sgabellino, ci sta meno roba, però la impilo, ce ne riesco a metterci lo stesso.
0: Però la metti in ordine lì?
2: No.
0: Ah, la metti così.
1: Però
0: la
1: impili.
2: Avendo una piccola cabina armadio, butto tutto lì dentro e sembra tutto in ordine.
1: Certo, crei la cabina armadio, che non c'era prima.
0: Beh,
1: certo.
0: Vogliamo sapere per quanto tempo ancora ci deve essere il caos prima dell'ordine, perché uno è tornato con le valigie, ok? Oppure come siete, fai? Che cosa ne pensate di questo studio che hanno fatto? Mettere veramente tutti i panni sulla sedia e aspettare il momento buono per metterli a posto
1: che
0: è veramente sinonimo di creatività.
1: Il momento buono quale sarà? Secondo me prima di Natale.
2: Prima di Natale.
1: Non
2: prima
1: può
2: di
1: arrivare
2: Natale,
1: il momento buono. Questo è un momento buono della primavera. Primavera inoltrata.
0: Dai,
1: maggio.
0: Parliamo di chi, se siete voi protagonisti oppure qualcuno in casa fa questo e vi dà un fastidio.
2: Lasciate la roba talmente tanto per terra che poi cammina
0: da sola
2: e concepisce.
1: Io ho il casino che concepisce.
0: 388-22-388-22. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Can't touch this.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
16: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo

0: energia stamattina, tutti pazzi per RDS. Magari la stessa che uno usa per mettere a posto tutta la roba e riordinare la casa.
1: Ma basterebbe così poco in realtà, perché se tu metti a posto appena ti togli la roba,
0: non ce la fai.
2: Però non distruggi la creatività.
0: Ho sistemato tutti i trucchi, ok? Che sono tantissimi, sembro una truccatrice. Sì. Ma tu dici che poi vai a mettere il fondo dove sta la busta del fondo, il l'ombretto.
2: No, se metti a posto non
0: trovi. No, poi metti tutto insieme, ciao, capito? Sì, sì, purtroppo
1: poi
0: è così.
1: Ci sono i folletti dei trucchi che di notte vanno
0: magari,
1: e li spostano.
0: Magari
2: non capiscono casino. Sentiamo se siete creativi.
3: Buongiorno, Anna Maria da Bari. Mi avete svoltato la giornata. Ecco. Io pensavo di essere disordinata e invece sono creativa.
1: Creativa.
3: Io ho le sedie e delle robe da stirare e stiro on demand, cioè quando serve una cosa la stiro. E rimangono lì. Per sempre.
2: Per sempre.
1: Se serve, cioè se tu hai una camicia che metti due volte all'anno, è inutile che la stiri.
2: No,
1: quando
2: certo.
1: ti serve, la
2: se
1: stiri.
2: Sei creativo.
0: Sapete
2: no?
0: che ho scoperto anche quello stira, quello
1: verticale.
0: Che ti stira verticale.
1: Funziona.
0: Quello non è male, perché lo prendi, non occupa spazio.
2: Ma uccide la creatività.
0: Però è vero, hai ragione, sì.
4: Ciao RDS, sono Federica da Napoli. Io praticamente sono Picasso da sempre, non lo sapevo.
1: Picasso.
4: Perché la sedia in camera mia è molto creativa.
1: Molto.
4: Talvolta mi appoggio anche su una piccola sedia a dondolo aggiuntiva, quando diciamo la mia creatività supera il limite. Bacio, buona giornata.
1: Perché mettere una cabina armadio quando puoi mettere quattro sedie in fila, per esempio?
2: Con la tavolozza. Certo.
5: Io di solito mi organizzo così. Ogni due o tre giorni tolgo qualcosa dalla sedia e così è un po' sempre libero.
2: Certo.
5: Posso mettere
2: altra
5: sempre
2: roba.
5: Cose nuove.
0: Ah, per metterle nuove, non per sedere.
2: Vedi la creatività dove arriva.
0: Maria Pia.
2: Maria
0: buongiorno.
2: Pia.
6: Buongiorno.
2: Maria Pia,
0: sei creativa?
2: Tutto questo.
6: No, no, io non sono creativa per nulla, ma soprattutto non sono creativi, secondo me, i miei figli. Ma quale creatività?
0: Ma questa cosa, allora, non dirgliela, capito? Questo studio, non rivelarlo, perché sennò è finita.
2: Che cosa fanno gli artisti di casa tua?
6: Gli artisti di casa mia accumulano vestiti di ogni genere, di ogni stagione, di ogni tipo in camera. Io non so poi come facciano a trovarli quando li cercano.
2: Sì.
6: E secondo
0: metodo.
6: Me anche cose sporche, con cose pulite, cose piegate, con cose stirate.
2: Certo.
1: Perché per osmosi magari
0: che
1: quelle
0: orrore.
1: Pulite puliscono, quelle sporche o viceversa.
0: No,
1: so.
6: Potrebbe essere per conduzione.
0: Allora, però puoi iniziare a fare uno step, dici ragazzi, almeno mettete le cose sporche da una parte e le cose pulite dall'altra.
6: Ci abbiamo provato.
0: Niente.
6: Poi ogni tanto, come diceva prima, non mi ricordo se Ciccio o Baz, migrano, vedi contenitori pieni di indumenti che migrano verso la lavatrice e lì stanno nell'attesa che qualcuno
2: allora,
6: in casa.
2: Quanti anni hanno i due artisti di casa?
6: Allora, la ragazza 20 e il ragazzo 25.
1: Allora,
6: sono due

0: 2025.
1: Allora, ho trovato su internet un paio di cose. Uno sono delle sacche per roba sporca da mettere sotto il letto e tu coi piedi dai un calcio e vanno sotto
2: lì
1: il letto.
2: Lì fai anche due Natali.
1: Esatto.
2: Eh?
1: Oppure un canestro che è attaccato al canestro al sacco.
2: Il e lì aiuta
3: quello del canestro è divertente, polso, però. Sì. Fai anche sport.
1: Anche quello del calcio.
3: No, quello del calcio no, perché raccatti tutta la polvere poi da terra. No,
2: invece
3: non mi
2: il canestro lo fai
3: canestro
2: volare.
3: Canestro in alto, così non l'ho capito.
0: Cioè, dovremmo pensare di acquistarli per Natale, il regalo utile di Natale.
3: No, ma Maria Pia, comunque questi tra un po' se ne vanno, si sposano, si vanno a studiare fuori, vanno a lavorare, No,
0: è quello che speriamo.
2: No, ti mancherà la loro
3: poi
2: creatività.
3: Ti mancherà la sedia,
0: ti mancheranno da morire.
3: Da morire.
0: Guarda,
3: è la stessa cosa. Con mio nipote ho fatto la stessa cosa. Prima devo trovarti una casa. Adesso che ha trovato la casa mi manca da morire, capito?
2: Certo, casino. Infatti Rossella va a comprare del casino altrui.
3: Vado metto casino per ricordarmi mio nipote.
1: Chiede ai vicini.
3: Ciao Maria Pia.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, ragazzi,
2: ciao.
0: Ciao. Buona giornata a tutti. Voi, grazie di tenerci compagnia. Ciao.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti pazzi con RDS.

0: Quante cose si scoprono in Tutti Pazzi per RDS? Per esempio, pensavamo di essere dei casinisti, invece tutti artisti. Invece, e questa sì, è una cosa molto bella. Pensa addirittura con la cultura popolare dialettale che cosa si può andare a recuperare.
1: Guarda, lì ci sono dei detti anche sull'ordine e il disordine, ma non entriamo nello specifico. Anzi,
0: arte,
1: chiudiamo quella
0: certo,
1: parte, perché guarda,
2: siamo in serie negativa da un pochino. Cioè? Perché non riusciamo a indovinare?
0: È perché sono bravi, noi siamo felici per loro.
2: No, no, no, no, che felice
1: no,
2: per
1: tu,
2: loro.
1: Perché tu sei uno che si fissa poi che deve vincere.

0: bisogna combattere. Secondo me possiamo, stanno... non è che possiamo lasciare le armi così subito.
1: Stanno mirando Ciccio e stanno vincendo. Abbastanza semplice la cosa, lo ammetto.
0: Dici che mi stanno evitando?
2: Va bene, cari amici, voi intanto prenotatevi per ora Proloco. Nella vostra testa un proverbio, sfidateci con quello, sfidate uno di noi tre, ovviamente lontano dalla vostra regione. E poi, se noi perdiamo, voi vincete.
0: 38822, 38822, forza e coraggio!
1: Noi tifiamo per voi.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: It's summer! Woo!
9: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
10: It's summertime.

0: Ora pro loco.
1: La sfida dei proverbi in dialetto.
0: Ora pro loco.
1: Ora pro loco.
2: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di ora pro loco. Con i vostri dialetti sfiderete uno di noi tre. Mirate bene, mi raccomando.
3: Andiamo a Verona.
2: A Verona.
3: C'è Marta, buongiorno.
4: Buongiorno, Marta.
5: Ciao ragazzi.
4: Ma quanto è bella quella città, quanto
5: è bella. Bella sì, è bella.
4: Pensa
5: sì.
4: Pensa che Rossella lì, vabbè, dai.
3: No,
4: se iniziamo a raccontare, se iniziamo a raccontare
2: che è successo.
5: No, dai, non svegliamo.
3: Non svegliamo,
2: infatti. Fagioli, Rossella.
4: Ma scherzi, Rossella a Verona.
3: Parliamo di te, Marta. Che fai di bello a Verona?
5: Ma io sono un'impiegata pubblica.
4: Guarda, se tu sapessi, Rossella, con gli impiegati pubblici di Verona.
3: Ma cosa?
4: Ma va, lascia stare, guarda, se quell'arena
5: povera
4: potesse parlare.
3: No, vabbè, Marta,
5: poverina.
3: Dici chi vuoi sfidare.
2: Chi vuoi sfidare?
5: Ciccio.
3: Ok.
4: Cioè, vuoi andare sul sicuro? Va bene.
5: No,
4: dai, pure
5: provo.
4: L'indirizzo.
3: Dai,
4: vai, vai, stretto, mi raccomando.
5: Vado?
4: Vai.
5: Allora, le mei star vi sin a un sior avaro che ha un pitocco slanzente.
4: Allora, la prima parte ci siamo, è meglio stare vicino a un signor avaro che a un piton, sarà un pidocchio, e lì l'altro è impossibile.
2: Un pitocco?
4: Non lo so, penso pidocchio, un qualcosa.
2: Beh, sarà, signora, sarà un ragazzo.
4: Prova, prova, fai risentire, puoi ridirla per favore, Marta?
5: Le mei star vi sin a un sior avaro che ha un pitocco slanzente.
3: Che ha un pitocco.
2: Ha un ragazzo che
4: un
2: invece si slancia.
4: Oh, un attimo.
2: Dai soldi, cioè.
3: Slanciante.
2: Beh, sì, sì, sì.
3: No,
4: no, no, Marta
3: com'è?
4: È tua.
3: È tua, però... Marta.
5: È mia.
3: Allora, io all'inizio avevo capito, è meglio, sono meglio le star.
4: Sì, Marta, certo. Rossella, te lo diceva sempre il ragazzo di Verona.
3: Sono meglio le star.
4: Quante volte te l'ha detto lì sull'Adige mentre
3: sì,
4: passeggiava?
3: Certo.
2: Traducici un po'.
5: No, allora, è impossibile che abbia detto questo, è impossibile.
2: Traducici un po'.
4: Cosa ti ha detto? Cosa,
5: volete
4: cos'è
5: la traduzione?
3: Sì,
4: sì, letterale, per favore, proprio piton questa roba qui.
5: È meglio stare vicino a un signore avaro,
4: ok,
5: piuttosto che a un povero generoso.
2: A un povero, non giovane.
3: Sai
2: generoso,
3: che io preferisco, dov'è, il povero generoso.
4: Aspetta, sì, povero. Sì, ma adesso
5: dipende,
4: non dobbiamo fare filosofia.
5: Dipende.
4: Il povero come si dice?
3: Il piton.
5: Pitocco.
2: Pitocco.
4: Ah, il pitocco.
3: Senti, io preferisco il pitocco generoso. A me proprio gli avari non mi vanno giù,
4: no,
3: ma
4: eppure,
5: neanche a me, francamente, però.
3: Ma chi l'ha detto
4: sta
3: cosa?
4: Era un po' avaro.
5: Come?
3: Chi l'ha detto sto detto? Dove l'hai sentito?
5: Era una cosa che diceva sempre mia mamma.
4: Mia mamma.
2: Che belli insegnamenti che ti dava, eh.
3: Senti, tu chi hai trovato al tuo fianco?
5: Io, lasciamo
3: un piton
5: perdere. Lasciamo
4: andata...
5: perdere, caliamo un vero pitone.
4: Non, non hai ascoltato, va? Mamma.
2: C'è, c'è vecchiaia e avarizia con Scrooge, stavi insieme.
3: Vince, va, Marta, bene, l'RDS Bag. Noi ti,
5: grazie,
3: salutiamo, in bocca al lupo per tutto. Allora.
4: E oggi vai,
5: grazie,
4: lì in Piazza delle Erbe e ripensa a Rossella quando l'ultimo.
3: Ma
4: vabbè,
3: che...
4: lascia stare,
5: vi aspetto a Verona.
3: Va bene,
4: va bene,
3: magari.
4: Non dirlo,
5: ragazzi,
4: vedi?
5: Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni.
4: Ciao,
3: ciao.
4: Un abbraccio. Ciao,
5: ciao.
6: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
1: Tutti pazzi per RDS!

0: di tutti pazzi per RDS, ma lo sapevate che in Svezia in tante persone hanno messo già un microchip sotto le dita?
1: Per pagare?
0: Per pagare, per fare il badge, per aprire la porta di casa. Ma tante, c'è proprio un
2: ma sì. Sai che se ti scaccoli fai un bonifico, ma è proprio un attimo.
1: Se sbagli un attimo.
0: Mamma mia, pensa te, cioè,
1: ma... Su che dito si mette? Sull'indice?
0: Forse sul pollicione.
2: Ma io che fai, mi scacco bene col mignolo, penso un po' te, quindi forse fare.
0: Comunque sappiatelo, cioè, magari anche in Italia succede.
1: Solo
0: tutto
1: sul dito
0: questo,
1: si può mettere?
0: Beh, dove lo vuoi mettere?
2: Non
0: lo
2: che so, cosa vuoi strisciare?
0: Io non ho parole, ho bisogno di una pausa, un attimo.
2: Sì, ce ne vuole, ce ne vuole.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In redazione ci aspetta Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
8: Ben trovato.
2: Pronti per ascoltare tutte le notizie Italia e mondo.
8: 11 settembre, 25 anni fa, gli attacchi a New York e al Pentagono con tre aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda causarono quasi 3.000 vittime. Nel 2001, in diretta su RDS dagli Stati Uniti, c'era Giampiero Gramaglia, allora corrispondente dell'ANSA da Washington. Colloca oggi, in un preciso istante, la coscienza di una giornata che cambiò il mondo.
9: Fu probabilmente l'impatto del secondo aereo a New York contro la seconda torre che diede totalmente la percezione che non erano incidenti, non era una successione di eventi che stava accadendo. E da quel momento ci fu però la percezione della giornata che entrava nella storia. Poi a un certo punto ci mettemmo a scrivere in ufficio, in Italia diventava tardi, era mezzanotte, e quando uscì dall'ufficio a due isolate dalla Casa Bianca, rimasi stupito dallo scoprire una città che nel giro di poche ore si era militarizzata.
8: E oggi la cerimonia Ground Zero con il vicepresidente Vance, Donald Trump, sarà al Pentagono. E cala il sipario sulla convention repubblicana Dallas. Abbiamo portato l'America nella Golden Age, dice Trump. Sull'Iran, se resistono, risolveremo dopo le elezioni di midterm. E la crisi nel Golfo fa salire ancora il prezzo del petrolio, che oggi tocca i 108,44 dollari al barile. I ministri degli esteri della regione programmano di incontrare le autorità iraniane nel tentativo di ottenere un accordo sulla gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo il Financial Times, l'incontro si terrà lunedì in Oman. E lo Yemen chiede l'intervento dell'ONU per l'avanzata dei ribelli Houthi. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel e fino alla fine del mese il credito d'imposta per gli autotrasportatori. Il calcio, il Como debutta in Champions League battendo 4-1 il Lipsia al Sinigallia, Istanbul 1-1 tra Roma e Fenerbahce. Questa è RDS.

0: punto. Buongiorno di nuovo, Rossella, Ciccia e Buzz, tutti pazzi per RDS.
1: Sì.
2: Ok, è venerdì, c'è chi si sta preparando per ritornare a scuola, c'è chi già ci va a scuola. Sappiate che a Parabita o Parabita, no,
3: o Parabita.
2: Non c'è nessun Parabita, non sì. lo so, perdonatemi, vicino Lecce, c'è un, tutta una questione legata sì. al grembiule, alla divisa, perché pare che si abbandona il grembiule, insomma quello normale, così.
3: Cosa si mette?
2: E metto, arriva la divisa scolastica, ma costa 40 euro.
0: Fischia?
2: Beh, fischia, però prevede due magliette a manica corta, due a manica lunga e una felpa.

0: mi pare di capire, così è quello che riportano 40. I giornali, se c'è qualcuno che ne sa di più.
1: E se devono pagare
0: dite.
1: Le famiglie.
0: Eh sì, e quindi c'è tutto da pure. Però c'è anche chi dice: ma con 40 euro che ti compri? Cioè, non compri manco una felpa, invece là ti danno due maglie.
2: Per tutta la
0: c'è da guadagnare.
1: La divisa di Shane.
0: Magari uno se ne compra qualcuno anche per casa.
2: Hai capito,
0: dice,
2: certo,
0: me ne dai due kit.
2: Altri, ma scherzi. Il nonno in giro con la divisa da scuola.
0: Madonna, ve la ricordate? Io avevo sopra le ciliegie, perché poi sul grembiule c'era tutto un disegnino, no?
1: Per me era solo uno strato in più. Già mamma mi metteva la camicia sotto la tuta, certo, per andare in palestra, quindi dicevo maglietta della salute, camicia, felpa e grembiule sopra.
2: A me avevano messo le prugne.
0: Le prugne?
2: Me le sono mangiate.
0: Sì.
2: Non sto scherzando.
0: Ma dai,
2: prugne.
0: Ma veramente?
2: Era di una tristezza, ma solo le prugne.
0: Che poi perché mettevano i segni delle prugne, le cose?
2: Forse per stimolare. Le prugne
0: per stimolare.
3: Ciao a tutti pazzi, mi chiamo Melissa, ho 7 anni e vi voglio bene. Tutte le mattine non vedo l'ora di sentire la vostra sigla. Ciao a tutti pazzi,
0: ciao.
3: Mi chiamo Ambra, ho 5 anni, vi ascolto tutti i giorni, oggi venerdì.
0: Oh, ieri ritirata la divisa 50 euro. Vedi, ci state scrivendo.
2: E vedi che arrivano le cose, magliette. Poi con 50 euro che ti è andato? Se un paio di calzini non va bene.
0: Mi mandi la foto che me la compro, mi sa, non è male.

0: Alle 8.05, tutti pazzi per RDS. Voi lo sapevate che esisteva la polizia ispezionale?
1: Io non lo sapevo. Oh,
0: l'abbiamo scoperto in affari di poco.
2: Hanno dei sistemi super tecnologici per capire cosa c'è dentro i pacchi e poi alla fine devono aprire, però.
1: Beh, una grande manualità, diciamo, e anche tasto, devono tastare, capito? Tastare.
0: Perché
1: e poi
0: hanno forme e spessori diversi, consistenze diverse a volte i pacchi, che creano anche imbarazzo.
1: Per mettere anche in sicurezza il paese.
2: Ah, il paese addirittura.
1: Certo, perché da lì nasce la questione, mettere in sicurezza
2: che ne
1: il paese.
2: Che c'è una busta con dentro il veleno.
1: Che ne sai?
0: I pacchi.
1: Palpando i pacchi. Allora, oggi il pacco palpato, devo dire che è bello piccante.
2: Sentiamo.

0: e insieme a mia nipote Erika volevamo fare uno scherzo a mia moglie con Affari di Pacco. Pronto?
1: Sì, pronto signora, siamo dalla polizia ispezionale di Viterbo. Allora, qualcuno ha ordinato qualcosa nella sua famiglia? Perché qua è stato fermato un pacco.
2: Però io non ho ordinato niente.
1: Allora, adesso vediamo bene di indagare. Intanto le dico perché è stato fermato. Perché al tatto sembrerebbe un pugnale. Infatti, oddio santo, lo diciamo un po' tutti qua, perché voglio dire, non è... Queste armi devono essere dichiarate, ha capito?
2: Ma no. Sì, certo, ma io non ho ordinato nessun pugnale.
1: Allora, intanto era anche il signore che l'ha preso, un certo Rodolfo.
2: Sì, mio marito.
1: Allora un secondo. Allora lo possiamo aprire ove mai?
3: Dai, ove mai?
2: Certo, io non ho ordinato niente, quindi andate tranquillamente, aprite.
1: Un secondo, andiamo. Che agente scelto lo può scartare. Ecco, svelato l'arcano.
2: Che cos'è?
1: Un po' imbarazzante. C'è scritto sopra: vibra e vola. Meno male che non è un pugnale, perché sennò incorreva anche in situazioni imbarazzanti. Questo quindi glielo possiamo riconsegnare, però glielo dico, non è che ci mettiamo tutto l'imballaggio, arriva così, così c'è qualcuno a casa.
2: No. Lui, aspetti un attimo, che tanto c'è mio marito, un attimo, ma lui non ha ordinato niente, cioè era dentro la macchina, anche gioca la macchina, guarda un po'.
1: Rodolfo, vibra e vola.
2: Sì, certo, sì. Guarda un po', Giulia, dovrebbe essere asepatica, che ha parcheggiato la macchina.
1: Ecco. Vabbè signora, ma non c'è da fare tutta questa sceneggiata?
2: Ma voglio dire, lo saprò la moglie,
1: ma non lo so, ma scusi, adesso non voglio indagare se l'ha ordinato, non c'è problema, non si vergogna.
2: Voglio sapere se ha ordinato un vibra. Che sappia io non l'ha ordinato.
1: Adesso non lo so se è proprio quello. Il vibra e vola, non sei più sola.
2: Vibra e vola, non sei più sola.
1: Sì, in effetti è quello, noi glielo mandiamo. Come le arriva, non lo incartiamo tutto, per cortesia, non possiamo.
2: Ma io non l'ha ordinato, quindi non lo voglio questo.
1: A lei, cioè suo marito glielo chieda, perché si vede l'ha pagato, l'ha ordinato.
2: Ma non è possibile, a parte che l'avrei saputo.
1: Ma magari una sorpresa, magari per riaccendere.
2: Ma no,
1: non lo so.
2: Ma conosco bene mio marito, non è possibile.
1: Magari vuole riaccendere qualcosa, non lo so, signora. Non
2: ma
1: mi faccia
2: già,
1: dire
2: già
1: cose.
2: Tutto acceso, già tutto acceso. Parlando con noi già ce l'abbiamo. Quindi.
1: Vabbè, lo rincartiamo, glielo mando, dai.
2: Qui io il pacco non lo voglio, non lo dovete rimandare, anche se l'ha pagato, rimandatelo indietro.
1: Allora noi glielo mandiamo lo stesso, perché questo è uno scherzo.
2: Glielo
1: mandiamo, perché questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, Affari di Pacco.
4: Buongiorno.
1: Fatto anche con Erika, tua nipote.
2: Non ci credo. Meno male che ho mantenuto la calma, stamattina.
1: Dai, vibra e vola. Non sei più sola, ciao cara.
5: Non sei più sola. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi parliamo di quello che è successo al Lido di Venezia. Non parliamo del cinema,
1: no, sì.
0: No, ma parliamo di un motociclista 22enne che praticamente ha evitato per un soffio proprio una persona che attraversava.
2: Ed è finito il canale?
0: No, per un soffio è andato tutto bene. Poi lui si è fermato un attimo e ha tirato giù delle imprecazioni, proprio anche bestemmie. Ecco.
1: Vabbè, ma in Veneto
0: si è beccato, ragazzi, una multa da parte dei vigili che erano per sua sfiga. Proprio lì,
1: se
2: in Veneto dovessero mettere le multe per
1: la punteggiatura, sarebbero piene dei comuni.
0: Gli hanno dato 120 euro, mi sembra, di multa.
2: Non diamo idee comuni,
1: per ogni cosa detta o forfettaria.
0: Non lo so, però secondo me ne ha tirata un'altra subito dopo. Dopo la multa,
2: credo che in Veneto credo che in Veneto paghino un abbonamento annuale, così poi le possono dire
1: il premium.
3: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
4: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: 18 a tutti pazzi per RDS, cose da pazzi.
1: Se siamo pazzi, siamo pazzi. Certo.
0: Incredibile.
2: Allora, per esempio, tante cose da pazzi succedono proprio nel mondo. Per una donna incinta, aspettava appunto che le dessero l'appuntamento per fare la morfologica. Sì. Lei è incinta di 6 mesi. Sì. L'appuntamento è arrivato, ma dopo che il bambino è nato.
0: Beh, la potevano fare meglio la visita.
1: Gliel'hanno portato loro l'ecografia.
2: Ma vi rendete conto?
0: Il bambino nato si vede meglio, fra l'altro.
2: Cose da pazzi.
1: Coincidenze stranissime, sì, cose che veramente
2: assurdi.
1: Nessuno ci smette, insomma, nessuno ci crederebbe, e invece è tutto vero.
2: Ma nella vostra vita vi sono mai successe queste cose da pazzi?
0: A volte da ridere, a volte da arrabbiarsi, come questa. Però
1: riuscire a guadagnare facendo scherzi, penso che sia abbastanza.
2: È abbastanza da uno simolo.
1: Sì.
0: Allora, 388-22-388-22, raccontateci le vostre storie, le vostre cose da pazzi, quelle che vi hanno fatto ridere, quelle che vi hanno fatto arrabbiare, cose da pazzi, insomma.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99 Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al

0: 13 settembre con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Media World.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. You got me waking
6: up in the morning, in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
7: It's summertime.

0: cose da pazzi. Il popolo delle storie assurde. Cose da pazzi.
1: Eccoci qua, amici.
2: Siamo noi.
1: E i nostri ascoltatori con le loro storie da pazzi, quelle che hanno sentito, quelle che hanno vissuto magari.
3: Cose che sembrano incredibili, eppure tutte
2: eppure
3: vere.
2: Sono successe.
3: Sentiamo.
4: Ciao tutti pazzi, a me questa cosa da pazzi è successa, sempre in ambito di maternità.
3: Sì.
4: Allora, mia moglie, la prima ecografia ci hanno detto che erano due.
3: Ok.
4: Alla seconda ecografia ci hanno detto che era uno ed era un maschio.
3: Okay.
4: Alla morfologica ci hanno detto che era una femmina.
3: Ecco.
4: Bene. Quindi praticamente non ci hanno beccato nulla.
3: Nessuno.
4: Roba da pazzi.
1: A volte vanno a caso.
5: Ciao tutti pazzi per RDS, una cosa da pazzi. Ho preso involontariamente l'estrema unzione in ospedale, perché il prete pensava che la signora morta all'interno della stanza fossi io.
1: Vabbè, preventiva.
5: Come per dei calcoli renali, bianca, donna addormentata, poi con le braccia conserte. In realtà la signora che era morta purtroppo era a fianco a me, ma coperta da
3: parapetto.
5: E quindi mi sono presa l'estrema unzione senza averla chiesta.
3: Vabbè, ti sei portata avanti.
1: Si può fare anche preventiva, io l'ho fatta insieme alla prima comunione.
2: Ma smettila, ma tra l'altro non so, l'estrema unzione si fa una volta sola oppure poi
3: no,
2: se si sono sbagliati te la puoi
3: rifare?
2: Allora la puoi rifare.
3: Sì, la puoi rinnovare come okay. l'abbonamento. Certo. Sì.
6: Ciao ragazzi, Anna dalla Latina, di origine napoletana, una quindicina d'anni fa ho subito uno scippo a 40 metri dalla questura di Napoli.
3: Sì.
6: Vado lì, faccio la denuncia, tutto normale, dopo qualche giorno mi chiamano da un altro comune, sempre in provincia di Napoli, che avevano trovato le mie cose, le mie borsa e tutto.
3: Sì.
6: Vado lì per ritirare quello che avevano comunque riuscito a reperire.
2: Sì.
6: E la poliziotta e un'altra signora a fianco che era di più alto grado mi chiede dei documenti per poter recuperare le mie cose. Io le guardo e faccio scusate, ma i documenti me li hanno scippati insieme alla borsa, quindi dovrebbero stare in borsa. Se li guardate e mi guardate vedete che i dati sono
3: certo.
6: miei.
1: Grande classico.
6: Ma i documenti dove li prendo se ho subito uno scippo?
3: Certo.
6: Mi sembra normale?
2: Cose pazze.
1: Beh, solitamente succede, ho perso la patente, dove l'ha persa?
2: Magari lo sapessi.
1: Certo.
2: Manuela, buongiorno.
3: Buongiorno Manuela.
7: Ciao, buongiorno.
3: Raccontaci.
7: Buongiorno a tutti. Circa 15 anni fa,
3: sì.
7: Ero di venerdì, mi sento poco bene, vado in ospedale, parcheggio al parcheggio dell'allora ospedale perché poi l'hanno cambiato, io sono di Lucca, mi ricoverano per accertamenti, torno il lunedì e non trovo più la macchina.
3: Cioè?
7: Perché me l'avevano portata via col carro attrezzi, perché nel frattempo la domenica c'era stata la partita di calcio della Lucchese.
1: Ho capito.
7: E il venerdì alle 2 avevano messo il cartello, ma io ero all'ospedale di Lucca.
2: Lo so, guarda che è successa la stessa cosa a me, ci doveva essere la maratona. Io avevo parcheggiato, ero andata in Puglia e me l'hanno portata via.
3: A me lo fecero davanti al Ministero dell'Interno in Belgio e io tutto arrabbiato, ho detto: ma perché? Mi hanno rubato la macchina. Mi ha detto: guardi che davanti al Ministero dell'Interno come se andasse al Viminale e lasciare sul piazzale la macchina, stessa
7: esatto.
3: cosa.
7: Esatto.
2: Quanto hai pagato?
1: No. Hai protestato?
7: No, certo, sono finita sul giornale.
2: Certo. Sul giornale.
3: Senti, aveva vinto
7: giornale
3: la Lucchese.
7: Locale,
2: certo.
7: Non lo so, non mi interessava in quel momento, sono tornata, mia madre cercava la macchina, povera
3: certo.
7: donna, non ha trovato niente. Vabbè, il carro attrezzi l'abbiamo dovuto pagare, non abbiamo voluto poi fare più questioni, però sono finita sul giornale, la multa quindi è stata annullata.
2: Allora dovevo far così pure io, dovevo chiamare il messaggero.
1: Sì,
2: faccio in tempo.
3: Va bene.
7: Va bene.
2: Grazie,
3: grazie Manuela, grazie.
7: Ciao,
3: cose da

0: Che meraviglia, Bruno Mars, a tutti pazzi per RDS. Cari amici, questo era quello vero, non ci sono cose false. Adesso perché questo? Perché parliamo dell'impostore.
1: L'impostore, l'intelligenza artificiale malvagia, ricordiamolo, stiamo molto attenti, che si è impossessata.
0: Perché occhio, devi aggiungere malvagia?
1: Perché è malvagia questa, si è impossessata della voce, della personalità, dei conti in banca,
0: certo,
1: anche di questi personaggi famosi, li fa interpretare delle canzoni. Voi dovrete indovinare la canzone, l'artista che la canta e anche il titolo.
0: Allora, mezzo punto per ogni cosa. Intanto vi prenotate al 388-22-388-22. Però pensate anche ad un verso che vi contraddistingua, perché quello sarà il vostro pulsante.
1: Il vostro spirito guida, l'animale guida.
0: Tu che avresti fatto, Buzz?
1: Io il mio animale guida è il cinghiale.
0: E vai, cioè prenotatevi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
6: D'ora in poi lascerò!
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: È venerdì! 11 settembre, sono le 8:39, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
15: Allontana progressivamente il fronte atlantico verso est. Il comparto orientale della nostra penisola risente di una certa variabilità. Addensamenti con ancora delle precipitazioni, questa volta interessano anche parti del sud. Altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con clima più fresco inizio giornata, gradevole invece nelle ore pomeridiane. Ad esempio in diverse aree del centro-nord si toccano picchi di 25-26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.

0: gusto. Tutti pezzi per RDS. Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
1: It's summertime. Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Allora, l'impostore, ricordiamo che questa intelligenza artificiale malvagia che si aggira per i cavi Ethernet della radio si è impossessata delle voci di alcuni personaggi e ha interpretato delle canzoni.
1: E noi vogliamo sapere non solo il nome del personaggio che interpreta, ma ovviamente anche il testo della canzone, quindi l'autore e l'interprete.
2: Eccoci, è il titolo, vabbè, sì. Abbiamo Giuseppe da Sassuolo, partiamo da lui.
0: Sassuolo!
2: Moshi, ma ciao!
1: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, che piacere parlare con voi.
2: Ma non sei di Sassuolo, Giuseppe?
0: Di dove sei?
3: Sono siciliano, dalla provincia di Palermo.
2: E mi fai quella crasi, quel
1: 30
2: mix?
1: 30 anni che abiti.
2: Parla un po' in siciliano, un po' in Sassuolo.
1: Bello,
2: così,
1: bello.
3: Sono a Tavagliara a Sassuolo.
1: Softman.
0: Okay. No. Questo siciliano.
2: Però potevi metterci una cosa, un tortellino, non so, qualsiasi altra cosa. Sassuolo non lo so.
1: Sassuolo, piccolo tortellino.
2: Tortellino così.
3: Tortellino.
2: Vabbè, Giuseppe, cosa hai scelto per pulsante?
3: La capra.
1: Com'è la capra palermitana che sta a Sassuolo da 30 anni? Faccela. Ragazzi,
2: bella.
0: Un po' sotto sforzo questa capra.
2: Beh, però bella,
3: La capra fa così.
2: Andiamo a Vasto, c'è Cesare, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Che ci dici Cesare, a Vasto?
4: Tutto bene, quasi è stato al mare per 3 mesi.
1: Asciugati.
4: Ricominciamo la vita normale.
1: Va bene.
4: Ci siamo divertiti.
2: Su, forza e coraggio, cosa hai scelto?
1: Che animale avrai?
4: Il povero gabbiano.
2: Il povero gabbiano.
0: Facciamo sentire.
2: Questo è tanto povero.
1: Vabbè,
2: facciamolo arricchire un po'.
1: Allora,
2: partiamo
1: pronti,
2: dalla prima clip.
5: Parlare di football non è una scelta, ragazzi, no. Per chi vive il campo con la garra e con il corazon, questo gioco non è una semplice passione. Io vi dico che questa è un'ossessione, capito? Non dormo la notte, mi brucio.
2: Oh, c'è il gabbiano di Cesare.
1: Il gabbiano.
4: Lele Adani, Samurai J, ossessione.
2: Oh, ma bravissimo.
0: Un punto e mezzo per te.
1: Giuseppe, eri lontano da Lele.
2: Forza.
1: Da Lele Adani eri lontano?
3: Sì,
1: lontanissimo. L'ash di Adani non ti è arrivata.
2: Dai, che bravo.
6: Ho un video per te. Guarda, la tua fidanzata nel pinnetto ha detto delle cose molto forti. Pinnetto. Ha guardato le telecamere e ha detto che a te, sì, proprio a te, che sei il suo grande amore e il suo amore grande, deve tutto. Ha detto che hai preso la sua vita e ne hai fatto molto di più. Ora però sta a te decidere se questo.
2: Gabbiano, Cesare.
4: Allora, Filippo Bisceglia, non
0: Bisceglia,
4: mi ricordo cosa
0: dico. Sì.
2: Vabbè, Bisceglia.
4: E poi Giovanotti,
2: sì?
4: La canzone,
2: sì?
4: Però.
2: La canzone qual è?
1: L'ha anche ripetuta più volte.
4: Tanto, no.
2: Vogliamo vedere se la sa il nostro amico Giuseppe.
0: Giuseppe,
1: era
0: a te.
2: Comunque, per adesso 2.5. Andiamo avanti.
7: Ciao a tutti gli amici a casa. Oggi in cucina facciamo un tuffo nei ricordi. Sto guardando la sfoglia che tira in pentola ed è come guardare una gara di ballo. Sì, perché sapete una cosa? Questa ricetta racchiude i migliori anni della nostra vita. Amici, mettete le mani in pasta, un pizzico di sale e vedrete che bontà. Gnam.
0: Gnam.
2: Gnam.
1: Allora,
2: chi si prenota?
1: Nessuno. Attenzione, sì.
2: Il gabbiano.
4: Migliori anni.
2: Sì. Poi
4: la voce non la so.
0: Ma la so.
2: E chi canta i migliori anni?
4: Renato Zero.
2: Giusto.
1: Sì, è la voce.
2: Giuseppe,
1: una voce da
2: tante
1: pranzo.
2: Vuoi dire
3: niente?
2: Niente. Un po' di sale.
3: Avevo capito i migliori anni, però non ho capito la voce. Non ho capito.
0: Vabbè.
2: La voce è quella di Antonella.
1: Antonella Clerici ci faceva riferimento anche a mezzogiorno. Ok.
2: Vabbè, stravince Cesare.
3: Complimenti.
1: Che signore, che Giuseppe signore, palermitano di Sassuolo. Ma scherzi,
2: vince
1: bravo.
2: Vince l'RDS Bag Cesare.
3: Di solito indovino sempre quando
2: non gioca. Indovina, esatto. Giuseppe, però ti mando.

0: diamo un gadget.
1: Grazie mille. Va bene. Grazie, è stato un piacere parlare con voi.
2: Piacere nostro, tutto un abbraccio.
1: E vi ascolto sempre. Ciao, grazie. Ciao, buona vita. Ciao, ciao.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi, per RDS, cari amici. Allora, c'è una pizzeria nel Brindisino, sì, sappiatelo, che apre soltanto al sabato.
1: Al sabato,
0: sì,
1: perché?
0: Sì. Perché dice, noi ci vogliamo godere i nostri figli, insomma, anzi hanno 5 figlie.
1: Devono fare dei belli incassi sabato, però.
2: È quello che fa il mio amico Valentino a Roma.
0: Cioè?
2: No, mezzogiorno, solo la sera, e sabato e domenica liberi perché deve guardare la Roma.
0: Noi ci auguriamo che ci siano poi tutte le finanze a
2: buon
0: posto, magari uno se lo può permettere, perché non è così semplice lavorare solo un giorno per godersi i figli.
1: Una pizza costa 680 euro.
2: E ha due coperti.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
6: Bentrovati.
2: Pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie.
6: A Dallas si chiude la convention repubblicana. Il vicepresidente Vance descrive i democratici come il partito dell'odio e parla della sua visione del futuro, facendo leva su famiglie e figli. Abbiamo portato l'America nella Golden Age, dice Donald Trump. Sull'Iran, se resistono, risolveremo dopo le elezioni di midterm. Secondo Axios, il presidente americano ha respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di attaccare gli Houthi. Lo Yemen chiede l'intervento dell'ONU dopo l'avanzata dei ribelli appoggiati dalla Repubblica Islamica. Gli Houthi si avvicinano allo stretto di Bab al-Mandeb. E aumentano ancora i prezzi di petrolio e gas. Il governo proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. La cronaca a Barletta: un operaio di 34 anni ha perso la vita in un oleificio, era impegnato in lavori di manutenzione, è precipitato da un cestello. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, resta a Rebibbia, riesame ha respinto l'istanza di scarcerazione e le indagini vanno avanti. Gianluca Teodori.
7: Perizie sui dispositivi, accertamenti sulle chat, su un buco temporale scoperto dagli inquirenti nei messaggi scambiati tra mandante reo confesso e vittima dell'attentato dell'ottobre dell'anno scorso davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report. Mancherebbero pezzi anche nei contatti tra Lavitola e il presunto esecutore latitante Tavares, PC, telefoni, comunicazioni, il focus degli inquirenti attraverso i supporti e sul legame tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. Nell'inchiesta c'è anche il no del riesame alla scarcerazione del faccendiere, già annunciato il ricorso in Cassazione. I giudici hanno confermato a Lavitola l'aggravante del metodo mafioso.
6: Lo sport, calcio, al Sinigallia, memorabile esordio per il Como in Champions League. Ilariani battono il Lipsia 4-1. A Istanbul, Roma fermata sull'1-1 dal Fenerbahce, Gasperini soddisfatto del pareggio.
8: Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
6: Il tecnico dei turchi Kartal si è dimesso a fine gara. E stasera l'anticipo della quarta giornata di Serie A, Venezia-Fiorentina. 3-0 alla Svezia, esordo vincente e per l'Italia agli europei di volley, la gara a Napoli nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella. Tennis US Open, la finale femminile sarà tra Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, le due regine del cemento. Questa è RDS.

0: Puntualità alle 9 precise, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Bravo,
1: che giorno
0: Marco
1: è
0: Bellavia.
1: Oggi? Che giorno è oggi?
0: Dillo, Buzz.
2: È venerdì.
0: Buzz, ma tu ti senti di più gridatore di venerdì o imitatore di animali? Perché questo è il nocciolo.
1: Potrei anche farti gli animali che gridano che è venerdì.
0: Il cinghiale
2: no,
0: che
2: prego,
0: grida venerdì.
2: Allora amici, abbiamo parlato prima di ristoranti, no? Quella pizzeria che nel Salento, insomma nel Brindisino, sì, apriva un giorno a settimana
0: solo,
2: per stare con... Invece ci sono arrivate anche segnalazioni, sì, di scontrini pazzi ancora.
1: Cioè
2: sullo scontrino compare una voce: 2,50 euro mancia POS.
1: Come mancia POS?
2: Se tu paghi con il POS, ci sono alcuni ristoratori che ti mettono il mancia
1: non
2: POS.
1: Non credo che sia norma questa cosa.
2: Non lo so, però ti paghi anche la commissione del POS.
1: Non mi sa che non è esattamente.
2: Magari tu hai pagato e tante volte c'era
1: non
2: scritto mancia POS.
1: Leggiamo gli scontrini.
2: Leggiamo gli scontrini perché c'è mancia POS.
0: Ma mangia, mangia
1: solo
0: POS.
1: Mangia,
0: esatto. Siamo pure magnati.
2: Se mangia pure il POS. Oh, già terza ora, amici.
1: Già la terza ora, amici.
2: Ecco, mancia POS, fate attenzione, mi raccomando. 2,50 euro, poi non è, è tanta la commissione.
1: Assai.
0: Beh, insomma, 2,50 euro, 5.000 lire. Un tempo erano 5.000 lire.
2: No, Ciccia, non puoi ragionare come mamma, 5.000 lire.
0: E invece
2: non
0: fa bene mamma a capire che la benzina è 4.000 lire.
2: 4.000 lire.
0: Ci sono le

0: Edizioni straordinarie. La classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita. Edizioni
1: straordinarie. È bella questa,
2: amici. Ragazzi, voi dite che non facciamo cultura tutti
1: ma
2: pazzi
1: scherzi,
2: per RDS.
1: Straordinarie.
2: Sto impegnando tutta la settimana, solitamente almeno 5 giorni a settimana, a leggere tutti questi libri, perché poi dovrò fare la classifica.
1: C'era uno che aveva detto che lo sfogliava al volo, faceva il ministro San Giuliano, diceva che lui
3: lo sfogliava al volo.
2: Prima dal premio e poi controlla.
3: Però è vero, a volte uno non sa cosa leggere, no? Allora, magari affidarsi a qualcuno che ti dà dei titoli belli, perché no?
2: Dei consigli, vi do dei consigli sui libri, ho letto questi, al quinto posto questa settimana.
1: Bello,
2: la classifica delle vendite.
3: Dai, che bello.
2: C'è un libro che dà un po' di speranza, forse.
1: Cioè?
2: Un libro in cui l'autore racconta di come nella sua esistenza, nonostante i casini fatti, in fondo l'ha sempre passata liscia. Ce la farà anche questa volta. Questo è Walter La Vitola con La Vitola è bella.
1: Mitica. Gli hanno appena
3: ecco perché sentivo La Vitola è bella sotto. La Vitola è bella.
2: Chi lo sa,
3: allora, segnatemi La Vitola è bella.
2: Poi segniamo. Poi al quarto posto, un saggio di economia un po' anche biografico.
1: Sì.
2: La storia delle scellerate scelte finanziarie di uno dei rampolli delle famiglie più abbienti d'Italia. Stiamo parlando di Del Vecchio e il mare.
3: Dai,
1: 50% c'è un casino.
2: Terzo posto, un libro magico, una storia di trasformismo incredibile.
3: Bello.
2: A volte basta un click per diventare un'altra persona. Lo Zen e l'arte di ritoccare le foto di Laura Pausini.
3: Dai, ma cosa ha fatto adesso lo Zen addirittura?
2: Avete visto?
3: Hanno fatto
2: foto
3: un libro adesso.
1: Che sei un libro. Pistola vera, poi vai.
2: Continuiamo, una coppia di nobili fa ritorno in Inghilterra sperando di poter vivere di nuovo a corte.
1: Ah,
2: e invece saranno costretti a passare il resto della loro esistenza come privati cittadini, isolati da tutto e da tutti. 100 anni di solitudine di Harry e Meghan.
3: Questo è stupendo,
2: E al primo posto, purtroppo una storia triste. Il dramma di un vecchio leader politico che non trova pace fra acconciature e nuance di capelli.
3: Chi sarà?
2: Sì. Donald Trump con 100 colpi di spazzola prima di trovare un colore in melma.
3: Questo lo voglio leggere assolutamente.
1: Bellissimo.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, adesso vogliamo parlare un po' con voi, vogliamo conoscere anche i vostri gusti, perché partiamo da un trend che sta spopolando su TikTok, e cioè una nuova mania, quella di rompere gli smartphone, che è segno di virilità.
1: Ma con cosa li rompono? Scusa,
0: virilità li lanciano,
1: cioè
0: così.
1: Sono uomo e spacco lo smartphone.
2: Sì, segno di virilità se lo spacco col...
1: Se sei pirla.
0: Questo ci riportano insomma un po' le notizie. Tra l'altro in Russia questa cosa, cioè danneggiare intenzionalmente i propri iPhone, i propri smartphone, capito?
2: Fa vedere che sei forte.
0: Che sei forte, vero macio.
2: Un po' cretino forse.
0: Vabbè. Però parliamo di cose che vi fanno impazzire, cioè ci sono quei segni,
1: sì,
0: quei
1: anche,
0: gesti,
1: anche
0: no?
1: Gente più normale, però
2: che vi fanno sentire veri uomini.
0: Allora, ma che quel gesto di virilità sia per un uomo che per una donna.
2: Ho aggiustato da solo il sifone dello scarico.
1: Fischia. Beh, poi l'hai spaccato
2: guardando i tutorial e poi gli ho dato un calcio, poi ho detto tiè.
0: Allora, posso dire una cosa? Se uno mi sistema una roba a casa, cioè per me è l'uomo della mia vita.
1: Vabbè, ma quello è diverso, eh? Quello cioè? Perché, perché la sfrutto, lo sfrutti.
0: Ma che sfrutto?
1: Anche, sì, anch'io, la donna
0: oppure
1: della mia vita.
0: Anche se uno è medico e inizia a parlarmi di cose, capito? Io là mi rimbambisco. Io rimbambisco, cioè per me quello è proprio un segnale di.
1: Va bene, ragazzi. Sì, vuoi conquistare Rossella? Tira fuori l'allegro chirurgo ed
0: allora,
1: è fatta.
0: O unghie sporche oppure così.
2: Massimo se le fai le analisi del sangue col sifone del
1: il massimo è assoluto se le spacchi l'omero. L'impazzisce.
0: Allora, io ho detto la mia parte. Voi, scusa, voi due, qual è il gesto che proprio
2: detto,
0: che fa una donna?
2: Una donna. O che ti
0: colpisce? Vabbè, anche nell'uomo e nella donna. Cioè, no, dobbiamo chiudere. Va bene. Intanto andate, amici. Vogliamo sapere quella cosa che vi fa scatenare.
1: Voi uomini, la virilità, voi donne, capite che è virile l'uomo.
0: Parte l'ormonella. 388-22, 388-22. Amici cari, amici, sapete che io.

0: ho bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so da dove iniziare.
1: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
0: Servizi e prodotti per il benessere da Conad, ma che idea fantastica!
1: E pensa che a Firenze hanno aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
0: Allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Alle 9.27, tutti pazzi per RDS. Rossella, questa schitarrata ci siamo in virilità?
1: Beh, sì. Se poi la fa Cesare, ci siamo.
0: Mai come rompere uno smartphone. Lì, proprio vero. Si va a un livello alto.
1: Va bene.
2: Con il proprio arnese, fra l'altro.
1: È l'ultima follia di TikTok. Quando rompi un iPhone, uno smartphone, lì sembri vero.
2: Un tempo si diceva, quando ero giovane, io spaccavo le noci.
1: Spacca gli iPhone.
3: Beh, il mio segno di verità sicuramente è prendere per mano mia moglie, andare in camera da letto e chiudere la porta.
0: Ragazzi, questo è bellissimo.
1: E puoi dormire?
0: Rossella, vedi che rovini tutto.
2: Io dormo forte,
0: vedi?
1: E lo so.
4: Come accavalla le gambe.
0: Che cavalla le gambe?
4: Dice sti modi di fare. Vedi? Però la gamba è la gamba.
0: La gamba è la gamba.
1: Se lui
0: accavalla la gamba, fammi risentire sto messaggio perché è bello.
1: Non ho capito.
4: Come accavalla le gambe.
1: L'uomo.
4: Dice sti modi di fare.
0: Ma la virilità.
4: Però la gamba è la gamba.
0: La cavallata della gamba, Rossella, come
2: è rischiosissimo per lo schiacciamento.
1: Beh, un uomo che accavalla la gamba, sinceramente, di virile c'ha poco. No. Cioè, non lo so, vai a vedere la gamba, mo.
0: Certo, la gamba, come accavalla la gamba. Non lo so, però l'ha detto. Ma tizzato lei a dirlo.
4: Cioè, no, c'è sti modi di fare. La gamba.
1: Abbiamo noi Marcello.
5: Ciao Patti, buongiorno.
0: Posso leggere quello che tu hai scritto, così poi ce lo spieghi bene?
5: Certo.
0: Mi dicono tutti, poi però sono single, che piace l'idea che hanno mentre friggo le melanzane, la parmigiana, quando porto la torta caprese, ma poi sono single.
2: Sei un
0: Marcello,
2: cuoco.
0: Perché sei sempre single anche se friggi?
5: Non lo so, però
2: forse per la puzza di fritto.
5: No, mi lavo prima delle cene, perché a me piace invitare a cena, mi piace cucinare, sono un autodidatta.
1: Non sei uno chef?
5: No.
0: È un autodidatta.
5: Una vita, mi piace però cucinare.
0: E frigge.
1: Forse perché poi non pulisci, perché magari uno poi quando cucina usa tante pentole.
5: Sono single, quindi cucino devo pulire.
0: Per forza, bravo.
2: Non è vero che
0: cucinare rende sexy, giusto?
1: Ma tu inviti qualcuno?
5: No. Sì, le mie amiche vengono a cena, sono anche contente.
0: Mangiano e se ne vanno.
5: Sì. Mangiano e bevono
2: e se ne vanno.
0: Se pensa, se inviti Rossella, non ci fai niente, però non mangiano e non bevono neanche.
2: Mangia e beve,
0: quindi risparmi pure.
1: Cioè, a me non mi prendi con la cucina, perché io poi mangio le mie semenze, quindi non.
2: Ricordati che Rossella è sappio sessuale.
1: Allora, raccontami qualcosa di interessante. Vediamo.
0: Sdraiati e racconta.
2: Cosa puoi raccontare?
1: Cioè, tu che tiri fuori poi il lasso della manica, capito?
0: Prego.
5: No, poi mi piace andare a ballare, vado a ballare swing, salsa, latino.
0: Però sei single.
1: Allora, aiutiamo Marcello. Dove sei? In che zona?
5: Milano.
1: E allora, quando vengo a Milano ti porto con le mie amiche, vedrai che qualcosa.
2: Cioè, gli stai già dicendo di no, lui, scusa, porto le mie amiche.
1: No, perché io ho deciso, io ho già messo uno
0: attenzione,
1: stop.
0: Attenzione, Marcello, quando vuoi sono pronto a mangiare tanto.
1: Vedi, ti scrivono.
0: In amore vince chi frigge. Marò.
1: Ciao Marcello.
2: In questo caso no.
5: Ciao, Marti, buona giornata, grazie.
0: Ciao. Tieni duro.
6: Fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due.

0: Grazie per RDS, cari amici. Noi abbiamo finito la nostra mattinata con voi. Non è vero?
1: No, abbiamo finito.
2: No, abbiamo il duello dei tormentoni.
0: No, perché avevo visto Sergio, ho detto, ma possibile mai che è già finita? Va bene, no?
2: Cioè, Rossella non ha l'orologio. Rossella guarda chi arriva.
0: Guarda chi arriva. Ho detto, ma è possibile, è già arrivato Sergio.
2: Se fosse arrivato Casciari, diceva, no, bisogna andare a cena. Prima.
0: No, c'è un gioco che facciamo con voi perché vogliamo regalarvi una bella RDS bag.
3: Il duello dei tormentoni.
2: Vogliamo arrivare al duello dei tormentoni e soprattutto sapere che cosa vi ricorda quel tormentone in quel momento particolare.
0: Allora, ci saranno due ascoltatori in linea, vince ovviamente chi ne fa, chi ne indovina di più, ma
1: secondi, un secondo, difficoltà crescente, ma anche il punteggio è crescente, amici.
0: E quindi, amici, intanto prenotatevi, poi ve lo spieghiamo bene bene al 388-22-388-22 per fare un tuffo nel passato, il duello dei tormentoni.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.

0: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
6: C'è tempo.
5: Anche la nuova campagna. E hai?
6: Ci pensiamo dopo le ferie.
5: Il fondo straniero ci vuole comprare.
6: Valuteremo.
5: A settembre? Ma c'è un'anna fra nella sala riunioni.
6: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
5: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
7: Parliamone a settembre.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a €4,49. Scopri di più su conad.it.
12: Anche d'estate da

0: il duello dei tormentoni.
1: Alle 9.45 non solo si balla, ma ci siamo, possiamo dirlo, scannati per l'anteprima. Sì, perché il nostro Marco Bellavia ci ha fatto sentire il duello dei tormentoni in anteprima e noi ci siamo accapigliati subito.
2: Noi all'inizio facciamo sto giochetto, giochiamo noi al posto vostro.
1: Capito.
2: Ecco, allora conosciamo i nostri concorrenti. Partiamo da Ivan, buongiorno.
3: Ciao,
1: Ivan.
3: Buongiorno.
1: Ivan, come entriamo con tutta questa?
4: Ti stiamo disturbando, Ivan.
2: Non sei il terribile, allora?
3: No. Sì, sono stato battezzato terribile, perché ero l'unico che piangeva e urlava.
1: Sì. Allora vedi che Ivan era Ivan, certo.
4: Da dove, Ivan?
3: Chiamo da Angri, provincia di Salerno.
4: Provincia di Salerno. Hanno fatto Angry Birds, il videogioco.
2: Sì.
1: E dove è nata Melania, Angrimano?
2: Guarda come starnazza sta.
1: L'hanno fatto.
2: Vabbè. Giovanni. Giovanni.
5: Pronto, buongiorno.
2: Ciao. Salvaci tu, da dove?
5: Da Palermo.
2: Ah,
5: da
2: ecco, Palermo. C'è un gioco.
1: C'è un gioco, sì.
4: Dove hanno fatto Donkey Kong da Palermo.
2: Allora, amici, siete pronti? Dai, giochiamo, che allora, sennò poi non c'è tempo. Allora, la prima manche vale un punto. 6 secondi a disposizione.
1: Quindi, bello anno.

0: ampio. Andiamo.
1: Ivan
0: subito.
1: When love takes over.
2: Bravo, wow, bravissimo.
3: Sei bravissimo, Ivan.
0: Bravissimo.
3: Beh, però un punto.
2: Un
3: per
2: punticino.
3: Te.
2: Shake that thing,
1: miss. Can I shake that? Ivan.
2: Attenzione.
1: Sexy lady.
2: No.
3: Vuoi rispondere tu, Giovanni?
4: No, io la so, ma non mi viene proprio il titolo.
3: Il titolo, ok.
2: Sparane uno, quello che vuoi tu.
0: Non vorrei essere scostumato.
4: Esatto.
3: Era Get Busy.
2: Sean Paul.
3: Tre punti che restano in saccoccia nostra. Andiamo avanti.
5: Hi, Bobby. I
0: can.
1: Ivan.
3: Barbie girl. In un secondo, manco l'uomo gatto. Bravo, sei però punti, ragazzi, per te, più uno di prima, sette punti.
0: Ma che educazione, il nostro amico Diani.
2: Che finezza.
0: Non è mai intervenuto per non disturbarci.
2: E per questo ti regaliamo comunque un gadget. Va bene,
3: Giovanni.
4: Ma posso fare una richiesta?
2: Una richiesta?
3: Sì. Vai.
4: Attenzione. Sì, vecchio tempo fa l'ho vinto una maglia, però mi avete mandato una XS. Io sono con Sacciccio.
0: Caspita, ma ci manca. Vedi che delicatezza.
2: Allora, quante XL vuoi?
3: Adesso Bella XL. Via si segna la cosa.
0: Te ne diamo quattro e le fondi.
3: Ti mandiamo come gadget una maglietta XXL, ok?
4: Ok.
3: Va bene.
0: Va bene. Grazie.
3: A Ivan ti mandiamo tutto a te,
2: Va bene.
1: Va bene.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
6: Questa è la tua estate con
7: tutti i pazzi per RDS.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su da me un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Io, Sergio è qui, ragazzi, ve lo giuro perché l'ho visto prima.
1: Sì. Ma anche
2: si aggira
1: Anna,
2: per i corridoi.
1: Anna c'è
0: e la vediamo.
3: Anna si vede.
4: Buongiorno.
1: Sergio c'è ed è un fantasma.
2: Ti ha mandato un messaggio.
4: Che poi, insomma, non vederlo è, certo. È difficile.
2: Sergio ti ha mandato un messaggio con gli argomenti?
1: Sì.
4: Certo.
1: No. Ti dà fastidio.
0: Allora, l'hai ascoltato?
4: No, sì. Non l'ho ascoltato. Mi manda su Instagram.
0: Anche a me.
4: Anche a te?
0: Sì, lo stavo vedendo prima. Mi ha mandato una che dice delle cose.
2: Che cosa? Cosa dice?
0: No, meglio di no, guarda. Meglio non dirle.
4: Poi ecco, questa voglia di comunicare lui ce l'ha solo sui social. Con me non parla, ma questo è tutto un altro discorso.
2: È antisocial.
4: Allora, oggi è l'11 settembre e quindi torneremo indietro di 25 anni. Lo faremo con chi ha dato per primo la notizia in un'edizione speciale, ovvero il nostro direttore Enrico Mentana, che tra l'altro stiamo per sentire nei suoi 100 secondi.
1: Sì.
4: E ci occuperemo di questo fatto, di questo signore che è stato multato per un bestemmione, non so se avete letto.
0: L'abbiamo visto.
4: Allora, abbiamo fatto una ricerca e vi assicuro che non è la prima multa.
1: No.
4: Non lui, ma in generale. Non avete idea di quante multe sono state
1: combinate. Il condono in Veneto e a Livorno fanno il condono.
4: No,
1: certo.
4: Insomma, è ovvio che poi ci sono le regioni che bestemmiano di più. Ma tu quando, per non tirare il famoso moccolo, no? Che cosa dici? Accidentolino.

0: Sì, acide erba è tipico. Acide erba.
1: Zio Bonino.
0: Mangia la puzzola.
2: Quella è Maremma Maiala.
1: Prego.
2: Sì, Maremma Maiala è classico della. Ma non è una
0: parola. Anzi, no. È un invito.
2: Porca trotta. Vabbè, ci parleremo gli ascoltatori. Quindi ci sarà questo. Ci
3: allora, io non vorrei dire una. C'è Nora che aspetta. Sergio è dietro la porta e non entra. Sergio, entra.
1: Sergio.
2: Sergio è dietro la porta.
3: Sì.
2: Eccolo qua. Mi stai ammazzando il cane. Ecco, ragazzi,
1: mamma.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno,
0: ben arrivato.
2: Ben arrivato, abbiamo già finito, tu arrivi buongiorno. Adesso.
4: Io sono d'accordo su tutto quello che ha detto Anna.
1: Sì,
4: dopo perché sarà una puntata bellissima.
2: Sì. Ecco, vabbè.
3: Grazie.
2: Signori, tocca tra poco a noi, rimanete, non mollateci prima, c'è la redazione, poi tornate domani, no?
3: Cioè, domani. Certo,
0: sì, domani c'è il meglio.
3: Certo.
2: Bene, ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Tutti pazzi per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
0: Eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Paola, buongiorno.
6: Ben trovato.
0: Grazie, andiamo con tutte le notizie, poi Mentana e quindi Anna e Sergio.
6: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. La storica leader dei radicali era stata ricoverata lunedì scorso al Santo Spirito di Roma per una insufficienza respiratoria. Petrolio a $108 al barile. I prezzi di benzina e gasolio registrano nuovi record ai massimi da 4 anni e mezzo. Senza il taglio delle accise, prorogato dal governo fino al 17 settembre, il gasolio raggiungerebbe i 2,363 euro al litro. Oggi sulla rete stradale sfiora i 2,2 euro. Nuovi interventi la prossima settimana, annuncia Giorgia Meloni in un video, via libera ad una norma per l'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas.
7: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori.
6: I mercati con agi.it aprono positive, le borse europee a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,6% e siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
8: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pandella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pannella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano. Composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni, ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro, è cambiata grazie a loro, pochi indispensabili. Ciao Emma. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È venerdì 11 settembre 2026, 10 minuti, buongiorno, Vucco, voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre dove c'è Annuzza Pettinelli.
2: E dove c'è Sergio Topolone Friscia.
4: Con Severini Regina.
2: Aspetta che prendo Nora, che facciamo salutare anche Nora.
4: Sì, prego Nora, vieni. Nora Jones.
2: Eccola, la facciamo vedere, la perché mascotte. Tutti dicono, ma cos'è quel peluche dietro?
4: Nora Jones Pettinelli. Non fare così, che c'è il regalone, c'è la sequenza, che non fare così, dai. Non fare così.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: profumo della tua estate.
1: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Mamma non mamma chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni questo venerdì 11 settembre alle 10.14 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Ricordo il gioco della margherita che dovevi strappare,
0: certo,
1: i petali.
0: Mamma non mamma,
1: mamma non mamma, lo facevamo quando eravamo bambini. Tu l'hai mai fatto?
0: Sì, l'ho fatto.
1: Lo fai ancora?
0: No.
1: Ha smesso. Vabbè. State con noi oggi 11 settembre, lo ricorderemo insieme a Enrico Mentana.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time canale 31.
8: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
12: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
11: Termini e condizioni sul sito.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi.

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Salutato dai giudici di X Factor ieri sera Achille Lauro, con passione soprattutto dall'unica donna dei quattro.

0: Let It Go.
1: You let it go.
0: Con tanta calma.
2: Sì, piano
0: su
2: piano.
0: RDS. Con Melania Grimani.
2: Con Giovanni Verna.
0: C'è una novità. Music for you.
3: RDS Music for you.
4: Music for you.
3: Music for you.
4: Insieme a te.
3: Insieme a te.
4: Dove c'è musica.
0: Dove c'è musica ci sono casini.
2: Sì, ci sono casini, c'è speranza.
0: Siamo noi due, ci sono casini.
2: Hai ragione, hai ragione. No, c'è un bel ritorno. Allora, 30 anni di amicizia sono tanti, amici. E bisogna celebrarli in qualche modo. No, effettivamente.

0: amicizie, amici, siamo una community, anche se io lavoro al mattino. Portiamo, no? Trasciniamo questa cosa.
1: Perché
0: anche...
1: quando sento amici mi viene sempre in mente i fichi d'India che facevano Arara.
0: Ah, io pensavo
1: amici Arara,
0: Maria De Filippi.
1: Deviazione professionale.
0: Ok.
1: Sì. Diciamo,
0: e invece qui no, Marrakesh e Gue.
1: Esatto, che escono con questo nuovo singolo, si chiama Casini. E la cosa che è interessante per noi è che poggia su un campionamento veramente, veramente celeberrimo, di cui abbiamo parlato l'altro giorno anche in radio, io e la Pepi. E, non ve lo diciamo qual è.
0: Bravo.
1: Vediamo se lo beccate. E ce lo mandate al 388-22-3882 perché voi sapete che quelli che qua, quando tu non lo sai, ma qua non è che noi mandateci un messaggio, poi qua a caso, se uno dice una cosa che ha senso, visto che
0: la
1: spesso
0: proponi.
1: Noi non la diciamo, noi facciamo suonare la chicca, così a caso, la chicca che è questa, e vince la RDS Bag.
0: Perfetto.
1: Ora, non è semplice indovinare il campionamento di questo pezzo.
0: No. Posso dare un indizio?
1: No, alzate il volume. No, se no non vale. Alzate il volume.
0: Sì.
1: Arrivano Marra e Gue, Casini.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Marrakesh e Gue, Casini.

0: Sasha, If You Believe su RDS. Amici, buon pomeriggio, 12.38, con Melania Grimano, Giovanni Vernia, Luca Berardinelli. Allora, tra un po' parliamo di selfie, però abbiamo parlato del disco nuovo, Casini,
1: disco
0: di
1: Guè
0: Marracash.
1: Abbiamo, così, abbiamo detto, ma c'è un campionamento molto, molto bello e molto noto in questo pezzo. Qual è? Così, per caso, l'abbiamo buttata lì. Oh, è arrivato da Milano, senti qua.
2: Sì. Grazie Francesco da Milano. La canzone Gangs of Paradise. Siete grandi ragazzi.
0: Grazie.
1: Gangs of Paradise,
0: no.
1: Gangs of New York.
0: È un film quello, tra l'altro.
1: Gangs of Galicia, ma
0: no.
1: Gangs of Paradise non ce n'è.
0: No.
1: Non ce n'è, ci spiace. Peccato, no. Perché ci avevi anche mandato il complimento così, ma non è andata così. Perché da Milano poi è arrivato Domenico e ha scritto Gangsters Paradise.
0: Ah, che è la risposta esatta, certo.
1: Va bene, primo è il primo, non fate che poi vi lamentate. Ah, l'avevo scritto anch'io, era il primo che vinceva.
3: A me non siete giusti e regolari, mi dispiace.
0: No, no, no.
3: Non è giusto, siete
1: Vernia, puoi dire qualcosa?
0: È stato Vernia proprio a cronometrare, è proprio l'invio esatto, quindi posso assolutamente dire ha ragione Vernia. Tra l'altro,
1: signora
0: grande
1: RDS?
0: Successo di Cuglio,
1: sì,
0: quello.
1: Perfetto, ok.
0: Ha detto di sì?
1: Lei dice sì.
0: Ok, se ha detto di sì lei, allora siamo a posto, ragazzi.
1: Allora, fra poco, dai, fra poco i selfie con le persone famose, quelli che vi hanno lasciato più.
0: Più?
1: Più?
0: Più?
1: Così, lasciamola
0: più?
1: Così. A fra poco.
0: Ok.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a

0: sprizzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
11: C'è tempo.
10: Anche la nuova campagna. E hai?
11: Ci pensiamo dopo le ferie.
10: Il fondo straniero ci vuole comprare.
11: Valuteremo.
10: A settembre? Ma c'è un'anna fra nella sala riunioni.
11: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
10: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
12: Parliamone a settembre.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Allora c'è gente che, Melania, dice che addirittura ha fatto un selfie con me, eh?
14: Con te, con Giovanni Vernia.
13: È incredibile.
14: Dai.
13: Io no, non lo so.
15: RDS

0: Se ce l'ha Pepe, stavo dicendo a Pepe, scusami, Melania, non si fa
1: tranquillo,
0: mai.
1: Tranquillo, sono di Terlizzi, papo disco machine.
0: Sì.
1: Carini, Cied.
0: Melania Agrimano, insieme a Giovanni Vernia, oggi eccezionalmente fino alle 2. Allora, sono arrivato, sono a Milano, sono partito stamattina con l'aereo, sono arrivato qua in tempo per la diretta e raccontavo a Melania che, diciamo, sull'aereo, siccome c'è stato un po' di ritardo di cosa, poi ci siamo divertiti un po' perché c'è stato qualche selfie, no?
1: E sì,
0: io quando mi chiedono il selfie io mi diverto, non è che sto lì a fare quello che, cioè, a me piace quando mi chiedete il selfie, anzi poi vi do fastidio io
1: addirittura.
0: Sono loro che mi dicono vabbè basta, mollami, mollami un po', non
1: vabbè,
0: è che
1: dai,
0: mi devi fare lo spettacolo qua. E così Melania mi ha tirato fuori questo video di Peggy Guno.
1: Sì.
0: Che
1: lei è grande DJ, è stata insomma in Italia a Monza, è andata a vedere anche una partita importante ed è stata fermata dalla polizia, no?
0: Fermata dalla polizia.
1: Ma non è successo niente, tranquilli.
0: Lei si è spaventata, ha detto ma che è successo? Cos'è?
1: No, i poliziotti volevano semplicemente fare un selfie con Peggy Gou. Allora lei ha postato il momento divertente, la foto con i poliziotti e sotto ha commentato: solo in Italia i poliziotti ti fermano per un selfie.
0: Ascolta.
2: Ma vedi
0: scusa, solo in Italia cosa i poliziotti? L'avete visto il video di questo creator Sasha Galli? Era virale in questi giorni, a me è capitato così. È un creator di Como, originario del Comasco, che sta facendo sta attraversando l'America in bicicletta con un suo amico.
1: Bella impresa.
0: Sono in due. Ma fanno un sacco di strada, no? Sono partiti da Washington in quest'estate e arriveranno tramite il Canada, l'America centrale, arriveranno a Panama. Quello è il loro obiettivo.
1: Viaggione incredibile in bicicletta.
0: E c'era questo video in cui li ha fermati la polizia. E che gli ha detto cosa state facendo, lui ha spiegato il percorso, tutto quanto, e la polizia reagisce così. Sentiamo.
3: On social media?
4: Yeah.
3: Will you have Instagram?
4: Yeah, Instagram. Yeah, yeah.
3: Of course. I need a picture.
0: Capito, il poliziotto dice ce l'hai Instagram? Ma veramente state facendo sto giro? Ce l'avete Instagram? Lui fa sì, ce l'abbiamo. Gli va a vedere Instagram,
1: sì.
0: Dice, oh, ho bisogno di una foto con te. Il poliziotto dice voglio farmi un selfie con te.
1: I need a picture. E ha fatto una foto con il poliziotto, quindi Peggy Gou non è solo in Italia,
0: anche i poliziotti americani chiedono le foto lì. Però sembrava una cosa, invece loro lo fanno perché lo fanno per indagini, cioè quando ti chiede sembra interessato il poliziotto
1: e invece
0: dice, ma veramente state facendo questo e tu sei gasatissimo, no? E ce l'hai Instagram? Sì. E fammi vedere l'Instagram. E lui guarda l'Instagram,
1: certo.
0: Intanto lo prendono e poi si fa la foto, intanto prende il tuo volto e poi fanno le loro indagini per vedere se sei uno che crea
1: problemi.
0: Hai detto
1: la verità, quindi è comunque un po' sì, una cosa investigativa, quindi anche perché adesso c'è anche l'obbligo in America, no, di avere i social e dimostrargli, di dare proprio quelli che sono i nomi corretti, no, dei profili che hai.
0: Esatto. A questo punto però noi vogliamo sapere questo: a voi sarà capitato di fare un selfie con qualcuno, no? Si parla sempre bene di questo qualcuno e noi no, perché questa è la trasmissione dei peggio. Noi vogliamo sapere quello lì che vi ha deluso proprio.
1: E c'è.
0: Cioè quello che hai fatto il selfie e dici porca miseria, mi è scaduto proprio.
1: C'è.
0: Questo è 388-22-388-22, va bene?
1: Va
0: vocali,
1: bene.
0: Noi
1: poi cosa facciamo? Bippiamo il nome?
0: Sì, no, non si sa.
1: Non si sa.
0: Vediamo.
1: Ok, va bene. Il cattivo dei selfie, dai.
0: Vediamo.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Elaine, tu cosa fai questa sera? Così,
2: questa sera il puzzle, puzzle con i miei figli.
1: Che bello,
2: mio figlio, i miei figli sono il mio compagno. Più o meno la stessa età, diciamo.
1: Vedi, noi siamo tutti nella stessa condizione. Io sono il figlio di mia moglie.
2: Sì, è così.
1: Il terzo figlio.
2: È così. È così.
1: Andrea è il figlio di Petra.
2: È così. Quindi, sì, grandi puzzle stasera.
1: Sì, sì. Che puzzle fate così? Poi
2: facciamo dinosauro e poi abbiamo preso uno nuovo con Hulk, i supereroi della Marvel, carino.
1: A me quando dici puzzle mi ricorda sempre il buon Mike Buongiorno. Ti ricordi?
2: Come dicevo?
1: È il regalo? Il puzzle della trasmissione.
2: Ti piaceva? Il puzzle.
1: Sì, il puzzle. Lì ho imparato a dire puzzle, sennò io ho sempre detto puzzle. Allora, stanno arrivando un sacco di lamentele.
2: Di messaggi, sì,
1: di lamentele.
3: Vediamo. Ho incontrato Giovanni Verni a Genova.
1: Aia.
3: Inizio agosto era con la moglie.
1: Sì.
3: Avevo un po' di timore a fermarlo.
2: Poi?
3: Per me comunque la moglie. Li ascolto tutti i giorni. Per me è un personaggio famoso comunque.
2: Sì, certo.
3: Non è... Però ce l'ho fatta.
1: Certo.
3: Lo ringrazio tanto per la foto. Ciao Giovanni, ciao Melania.
1: Ciao,
2: vedi come sei gentile, carino, magnanimo. Hai fatto una foto.
1: No,
2: bravo.
1: Era intimorito perché c'era mia moglie. Che mia moglie è un po' destabilizza.
2: Sì, un po' pitbull.
1: Sì, sì, però okay. Poi è andata tutto bene. No, e qua ce ne sono tanti che stanno avendo. Hanno avuto grandi delusioni. Tra poco. Facciamo nomi e cognomi.
2: Facciamo nomi e cognomi di tutti i cattivoni?
1: Anzi, okay. Sfogatevi, mandate tutti i vocali di gentaglia che vi ha veramente... come dire, sì, lasciate
2: deluso.
1: Un po'...
2: Cioè, avete
1: sì.
2: Magari fatto la fila, avete trovato coraggio per fare una foto con loro e gliel'avete chiesta.
1: Mito,
2: Sì, o ve l'hanno negato oppure è successo qualcosa magari dispiacevole, no? Nel mentre. Dai, 38822, 38822.
1: Così imparano.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ritorniamo in redazione RDS. Buon pomeriggio a Cristiano Di Cosimo.
8: Buon pomeriggio a tutti.
2: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo.
8: La scomparsa di Emma Bonino, una vita in prima linea per i diritti civili, per la storica leader dei radicali che si è spenta all'età di 78 anni. Cordoglio da tutto il mondo della politica, il governo prepara i funerali di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, la ripresa delle attività quando i gestori rimuoveranno l'amianto negli impianti e adotteranno misure per le polveri sottili entro i limiti di sicurezza, scrivono i giudici. Riflessione e memoria. L'11 settembre fa parte della vita di molti anche da questo lato dell'oceano, anche dopo 25 anni. Gianluca Teodori.
9: This Justin, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have
10: forse l'origine delle grandi paure collettive del terzo millennio. Un risveglio brusco oppure l'ingresso in un mondo ignoto, in un futuro incerto. L'11 settembre

0: settembre, 25 anni dopo, è forse questo. Le Torri Gemelle erano l'Occidente, erano una foto da viaggio, erano la cartolina, erano cinema. Divennero la diretta TV del surreale e dello sgomento, quel tempo sospeso che si fatica a capire, anche se appare tutto terribilmente chiaro. Ancora oggi gli aerei che si perdono nel corpo delle torri, esplodendo fuoco e fumo nero, sembrano effetto da intelligenza artificiale. Altre paure seguirono, col terrorismo che colpì in Europa rendendo tragedia vacanze o giorni normali, con le crisi economiche e climatiche, col Covid che tenne il mondo sotto chiave, con la nuova guerra dei droni. Ma chi c'era allora non ha dimenticato, perché dimenticare non si può anche se siamo nel 2026. La prima delle grandi paure arrivava nel pomeriggio italiano, la mattina di New York e Washington, una bella giornata di sole fino a quel momento.
1: Tasso di occupazione record al 63,1% nel secondo trimestre, dati Istat. Lo sport, dopo la tre giorni di Champions, torna alla Serie A, quarto turno alle 20.45, l'anticipo è Venezia-Fiorentina. Domani apre alle 15 Genoa-Frosinone, Grifoni ancora a zero punti, il tecnico De Rossi.
2: Al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene, dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
1: MotoGP, Gran Premio di San Marino, Marc Marquez il più veloce nelle prime libere, precede Bezzecchi e Fernandez. Tennis, US Open, la finale femminile, domani vedrà opposte le prime due al mondo, la bielorussa Sabalenka e la kazaka Rybakina. Questa è RDS.
3: C'è Melania Grimano oggi ai peggio di RDS.
4: Eccoci,
3: Melania.
4: Grazie.
3: Benvenuta.
4: Giovanni Vernia, buon pomeriggio. Ciao.
3: Lo conoscono tutti così. C'è Luca Berardinelli in regia.
5: Grazie ragazzi, siete grandissimi, grandissimi.
3: Luca finalmente parla. Vedi?
4: Ma
3: finalmente
4: a volte dipende dal programma, cambia voce, Luca, incredibile.
3: Perché noi abbiamo Giulio Caproni che ride sì. sempre. Poi ci abbiamo Caddy Cadente Ciao. Che saluta. E ciao, noi salutiamo lui sempre perché ci ascolta tutti i giorni sì. lì da dove è in convalescenza, ma si sta rimettendo. E poi abbiamo Linda Gravela che fa gli urletti. Però Luca non l'avevamo ancora sentito.
4: E c'è anche lui, anche i Dead or Alive su RDS.
6: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Melania Grimano, Giovanni Vernia su RDS nella versione special oggi dei peggio di RDS fino alle 2, poi arriva Petra e aveva un piccolo impegno. Luca Berardinelli è in regia e ha selezionato. Ragazzi, ci sono un sacco di VIP che se la tirano proprio.
1: Eh beh sì, dai, eravamo sui selfie, no?
0: Sì, sì, l'abbiamo sgamati tutti. Allora, questi qua io li userò contro di loro perché è materiale che posso ovviamente usare a mio vantaggio.
1: Puoi utilizzarlo?
0: Ne abbiamo selezionati solo due.
1: Va bene.
0: Solo due su tutti. Voi state lì, sentite questa gente qua come si è comportata.
2: Ciao ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.

0: Una volta in aeroporto a Linate,
1: sì,
0: nel gabbiotto per fumatori, c'era il comico.
1: E si è capito, ah, no?
0: Che a me comunque non fa ridere. Vabbè.
2: No.
0: Entrarono degli altri signori a fumare, gli chiesero molto gentilmente, diciamo in modo molto veramente cordiale, un selfie. Lui fu veramente sgarbato.
2: Sì. Ma chi?
0: Disse no, no, sono qui per fatti miei, per piacere, lasciatemi stare.
2: Lui.
3: Questo comico fumatore.
0: Va, va, va, va.
2: Ok, comico fumatore, questo comico però fumatore. Non fa ridere, diciamo. Ok.
3: Non dice che a lui non lo faceva ridere, però.
2: Che peccato, però.
3: Sgarbato. Beh, tu l'hai capito, ovviamente.
2: Sì, sì, sì, adesso ho capito chi è.
3: Sì, è chiaro.
2: Da quell'indizio che mi hai dato proprio adesso.
3: Sì, allora, sì. Se voi ascoltate di nuovo questo messaggio con l'accendino acceso, è in inchiostro simpatico e vedete che viene fuori il nome.
2: Va
3: come
2: bene.
3: Quest'altro, per esempio. Senti.
4: Ciao ragazzi, allora, io
2: ciao.
4: Chiamo da Lecce, mi chiamo Chiara.
3: Sì, Chiara.
4: Sono stata delusa da. Cioè.
3: Beh,
4: l'ho fermata, l'ho incontrata qui a Lecce in una farmacia. Io non sono solita chiedere selfie, però siccome piaceva una mia amica tantissimo,
2: sì, giusto,
4: gli ho chiesto gentilmente, ho detto ti faresti una foto con me?
2: Lei
4: mi ha risposto tutta un po' scocciata, sì signora. Poi durante la foto ha fatto un sorriso falso, poi è tornata seria. Io ci sono rimasta malissimo,
2: no,
4: perché
2: falsa.
4: Nemmeno un sorriso
2: falso.
4: Vabbè, no. Mi dispiace. Sicuramente non l'avrebbe fatto.
3: No,
2: ha nominato due persone.
3: Lui non l'avrebbe mai
2: fatto. Due donne, però.
3: Però sono chiarissimi.
2: Ok, cantanti, credo. Non lo so, dico io.
3: Come fai a dire cantanti?
2: No, così penso.
3: Qual è l'indizio che ti ha fatto capire, Sherlock?
2: Non lo so. Dai miei informatori qui mi dicono che forse erano due cantanti. Non lo so,
3: Li abbiamo messi perché, ovviamente. Ma voi vi credevate che facevamo nome e cognome così? Ma ragazzi,
2: ma secondo voi abbiamo avuto da pagare.
3: Ma abbiate pazienza, ma non si fa, non si fa.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song. Xavier e Achille Lauro, per noi.
2: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Un'ora e mezza serenamente, noi serenamente andiamo fino alle 14. Devo dire che vi state sfogando sui selfie.
1: Si scrivono fuori i nomi, ma cosa vi fa pensare che noi siamo così
0: gossipari?
1: No, non ci piace.
0: No, noi il gossip per niente proprio, guarda. No, effettivamente
1: anche
0: è stato
1: se
0: bello.
1: Fa bene alla salute, no?
0: Fa benissimo, lo spieghiamo tra poco il perché.
1: Sì,
0: dopo
1: sì,
0: quattro
1: sì.
0: successi in fila.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brini 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
0: Le 13.23 su RDS, buon pomeriggio amici. Allora, vi immaginiamo tra mille impegni, allora rilassatevi, la musica la mettiamo noi, quella giusta, anzi la mette Maurizio Rocca, quattro successi in fila.

0: anche d'estate evochiamo i tuoi ricordi più belli.
1: Con un successo senza tempo, RDS.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco.
1: Come?
0: Senza parole, basta così, basta parlare di gossip con Melania Grimano e Giovanni Vernia. Oggi abbiamo fatto tutto gossip. Anzi, a proposito di gossip,
1: che è successo?
0: Oh, ma guarda che sto facendo.
1: Non importa, non mi offendo, vai tranquillo, guarda, vai sereno.
0: Aspetta, no, me la dedico da solo. Guarda, me la da mattina. Sì,
2: io sto morendo d'amore per te.
0: Faccio schifo sempre, scusami, Melania.
1: Vai tranquillo.
0: Anzi, Mel, così è più veloce. Sai che quando
1: sbrigativo,
0: c'è un neurone solo che lavora, non puoi riempirlo
1: ti
0: con
1: capisco,
0: troppe informazioni.
1: Ti capisco.
0: A proposito di gossip, tra poco ve ne diciamo una che è veramente.
1: Ma sei sicuro di poterla dire?
0: Oggi
1: si può
0: è tutto
1: dire?
0: Gossip.
1: Sì,
0: sì.
1: Dai,
0: sì,
1: tra poco
0: dai,
1: la sganciamo. Vai,
3: benessere. Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti con sconto del 25%.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
9: Dark Planet! Perché? Perché?
10: Sei una

0: professionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Siete su RDS, c'è Melania Grimano.
7: C'è Giovanni Vernia.
6: E tra poco c'è il gossip. Un altro gossip di un personaggio famosissimo.

0: dei Renegades, ex ambassadors, mica quelli di ora. Noi abbiamo gli ex ambassadors, c'è la Melania Grimano, c'è Giovanni Vernia, ci chiedono ma che fine ha fatto Petra oggi? Petra, adesso vi diciamo dov'è andata.
1: Dov'è?
0: Adesso arriva, però è andata tutto ieri e tutto stamattina in Val d'Orcia.
1: Ah, anche lei?
0: In Val d'Orcia dove sta cercando di imboscarsi all'evento del settembre di quest'anno.
1: C'è un matrimonio incredibile, ci sarà un matrimonio incredibile, no?
0: Il 25 si sposano e Damianino si sposa. E
1: Damianino si sposa.
0: Finalmente Damiano Davide e Dove Cameron si sposano.
1: Ok.
0: Sposeranno in Val d'Orcia e a Castiglione del Bosco.
1: Che bello, un bellissimo posto, no?
0: C'è questa salita tremenda.
1: Siamo in Toscana, giusto?
0: Sì, siamo in Toscana e lì c'è questa. Io la conosco perché lì passa l'eroica.
1: È un cammino che si fa in bici, no?
0: Sì, è una cosa che si fa in bici, con le bici d'epoca e tutto. C'è questa salita di Castiglione del Bosco che niente.
1: Che le durano,
0: quella. Fai a piedi, okay. si fa a piedi. E quindi la conosco, quella zona è molto bella, c'è questo hotel molto molto lussuoso e loro si sposano proprio lì. Cioè pare che sono passati prima da Taormina a fare sopralluoghi.
1: Sì.
0: Poi Puglia. Però hanno scelto Castiglione del Bosco nella Val d'Orcia. E intervistato, sai perché ha scelto questo posto, Damiano?
1: Perché ha scelto?
2: Cause I'm Italian.
1: Beh, lui italiano ha detto facciamo un matrimonio ovviamente a casa mia, ci sta.
0: Ci sono anche indiscrezioni su quello che abbia esclamato appena visto il conto di questo, del catering.
1: Ha detto,
2: oh mamma mia.
0: Però a lei piaceva tanto questo posto qua e quindi ha detto vabbè.
1: Dici che hanno problemi di soldi? Non credo.
0: Se continuano così prima o poi. Però adesso si riuniscono.
1: Ah, che bello.
0: I Måneskin si riuniscono e prima di Sanremo.
1: Addirittura.
0: Perché De Martino ha detto si riuniscono a Sanremo.
1: Perfetto, bella notizia questa.
0: Ma la band sarà proprio fra gli ospiti più attesi qui a questo matrimonio il 25 settembre.
1: Ok, ma suoneranno anche loro?
0: È quello che ci stiamo chiedendo tutti. Cioè, a questo punto qui, no? Se tu sei Måneskin,
1: sì.
0: Cioè sei il Måneskino e ti sposi con la band presente, sì. Chi suona chi suona al matrimonio?
1: Chi suona?
0: Questa è la domanda, perché come fai? Lì c'è l'ansia da prestazione.
1: Beh, effettivamente. Ma poi karaoke, cioè karaoke.
0: Come lo fai?
1: Oppure non lo so, calabresella mia, cioè puoi fare questi pezzi un po' così.
0: No, se ai matrimoni si suona tanto più bella cosa di Eros Ramazzotti.
1: Ah, è vero, poi?
0: Quindi loro la faranno rock. Se suonano loro la devono fare tutto rock. Oppure, capito? Ma amici, ma quando arriva la torta fatta dai Måneskin, secondo me è più bello. Cioè la vedi rockettara.
1: Sì.
0: Chissà, se avete delle idee
1: proponiamole, dai. Ok.
0: Dai.
1: Quindi dopo i me contro te, anche i Måneskin
0: nel matrimonio. Okay. Che blavit che fanno, eh? Arietta, Angelina Mango.

0: Che bella vita.
1: Bella, bella, bella. Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, Melania Grimano. Che adesso niente.
2: Che faccio? Vado?
1: No, aspetta un attimo, vediamo, vediamo. Intanto c'è un vocale.
3: Sì, ciao, sentiamo. Giovanni, anch'io sono pratica dell'eroica perché mio marito va sempre a fare le fotografie e quando era più piccolo mio figlio, io e lui ci si rompeva le scatole, abbiamo cambiato tutti i cartelli dei percorsi, abbiamo fatto sbagliare tutti gli in bici.
2: Ma che birichini, ma dai.
1: Però già sono oltre 100 km, pensa coi... quei cartelli invertiti.
2: Sì, ma non si fa sta cosa, amici.
1: Vabbè, però è bello, però è bello. Cioè, c'è gente che dove si va? Da destra.
2: Ma scusa, già eroica, poi cambi pure i cartelli.
1: Maremma cartella.
2: Vabbè. Maremma cartella.
1: E poi non è Maremma lì, adesso si arrabbiano, non è Maremma quella. Poi chi è?
2: Chi è?
1: Un attimo, vado a vedere chi è.
2: Vai,
1: chi è?
2: Apri un po'.
1: È Petra.
2: Ah, allora sì? Devo andare via.
1: No, stai, Melania, non so.
2: Va bene.
1: No, c'è Melania, non servi. Ah, dici che...
2: Ma che succede?
1: Ah, non t'hanno fatta, t'hanno scoperta lì nella Val d'Orcia, t'hanno beccata davanti all'hotel.
2: Ma
1: dice
2: chi
1: che
2: Petra?
1: L'hanno beccata, che era appostata lì con i binocoli da una siepe. Stavi guardando lì i preparativi.
2: Stava guardando, vero? Curiosona.
1: Sì. Ti interessava il buffet? Vabbè, non lo sapevamo. non sei convinta. Dice
2: quindi,
1: che non è convinta del buffet, è tornata qua. Ed è tornata qua.
2: Ok, quindi me ne vado?
1: Perché non sei convinta? Ah, perché non ci sono i fritti? Dice che non ci sono i fritti e quindi non è convinta, è tornata in onda.
2: Buon gustai a Petra, senza fritti.
1: La facciamo entrare, che dici?
2: E falla entrare, Petra, dai.
1: E allora, grazie Melania di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie Gio.
1: E ci vediamo alla prossima, tra poco, il peggio più peggio con Petra Lorenzan. Grazie Luca Gabardinelli. Ciao.
2: Baci, ciao.
4: Tra poco,
5: tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Prima di andare via ancora un salto e un saluto in redazione RDS, buon pomeriggio a Cristiano Di Cosimo.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Buon pomeriggio, il governo prepara i funerali di Stato per Emma Bonino e per l'ex ministro Raffaele Costa, la storica leader dei radicali, scomparsa all'età di 78 anni. Le sue battaglie per i diritti civili hanno segnato un'epoca, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, afferma il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, decisione della Corte d'Appello di Milano che argomenta la salute dei cittadini prevale sul diritto di esercizio di impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Subito un tavolo, annuncia Giorgia Meloni. 25 anni dall'11 settembre, le commemorazioni a New York, al Pentagono e in Pennsylvania per l'attentato alle Torri Gemelle con circa 3.000 vittime. Caro carburanti, Giorgia Meloni annuncia un provvedimento immediato la settimana prossima. Dopo il taglio delle accise prorogato dal governo fino al 17 settembre, il gasolio sfiora i 2,2 euro sulla rete stradale. Michele Marsiglia, presidente Federpetroli.
10: Bene tutti gli sforzi del governo per quanto riguarda lo sconto accise, ma non è la giusta politica economica e direi energetica da attuare. Andare di settimana in settimana comporta solamente un danneggiamento per le casse dello Stato. Bisogna intervenire su una politica energetica che in Italia manca, dove tutta la filiera deve essere esaminata.
9: RDS Green, Guido De Santis.
11: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est d'Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Baia.
0: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
11: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
0: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive Matter, 80% ulivo, 20% polimeri bio-based. Abbiamo dato nuova vita a quel legno d'ulivo. Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.
11: RDS Green torna domani alle 14:57.

0: Chi è? Chi è?
1: Sono io, Gio, sono Petra, mi fai entrare?
2: Ah, Petra, sei venuta per fare
1: sì,
2: la puntata?
1: Ah, Petra, sì, certo, devo fare la puntata.
2: E va bene, facciamo la puntata, ma non andava bene Melania, secondo te?
1: Guarda che se vuoi adesso la chiamo e resta qui per sempre.
2: Perché secondo me andava molto bene.
1: Che ringrazio, grazie Mel, grazie per aver retto queste due ore senza di me, con Giovanni Vernia.
2: Aver retto queste due ore, non ti apro, dai, non ti apro.
1: Dai, aprimi, no, dobbiamo fare i peggio più peggio.
2: Sai che questa scenetta proprio me la sto immaginando, proprio siamo bravissimi a recitare, eh?
1: Ho fatto l'actor studio io in queste due ore che sono mancata.
2: Dai, sponsor.
3: Questo programma è offerto da
2: FacciPlanner.
1: Sì.
2: Il nuovo professionista del settore che ti aiuta a riprendere il tran tran dopo le vacanze al 100%, ma con calma.
1: Piano piano. Perché poi se no.
2: È il tuo, vero, questo professionista?
1: FacciPlanner.
2: Stai iniziando un po' lenta.
1: Capito? Ma una volta.
2: Sei tornata dalle ferie.
1: Capito, Verde? Ma una volta. Non è che tutti i giorni. Una volta è successo. Sigla!
2: Quanto le do fastidio!
1: Mamma mia!
2: Chi c'è?
1: Sono mancata, eh?
2: Sì.
1: Lo so.
2: Perché?
1: Mai? C'è un'ora speciale.
2: Che
1: e
2: fa?
1: Che fa?
4: Che ti alza morale.
1: È un'ora di festa.
4: È fuori di testa.
2: Ma cosa fai?
4: È proprio questa
2: la poesia.
1: Più peggio.
2: Pietra Loregiame che ripete proprio pedissequamente la sigla.
1: Pappagallo. Di Melania sono più pacciocca. Giovanni Verri.
5: Che sbaglio lavorare con Giovanni Verri.
2: È un vero sbaglio, lo dico anche io. Sì. E c'è Giulio Caproni in regia. Grande Giulio, c'è anche la trombetta fuori dal finestrino.
1: Hai visto? È un tuk tuk.
2: Un tuk tuk.
1: Adesso gira col tuk tuk lui. Ha abbandonato il camion.
2: Non mi dire Bali, perché guarda che Bali, se mi dici
1: no,
2: Bali.
1: No, i tuk tuk sono in Thailandia, quindi Bali non ci sono.
2: Ma sono a Bali tuk tuk?
1: No, i motorini ci sono. Tuk tuk niente.
2: Niente tuk tuk. Vabbè.
1: No.
2: Allora, siamo pronti per partire con questa puntata? Mica tanto.
1: Prontissimi.
2: Non sembriamo prontissimi, però. Ma... Ah, tu sei prontissima, eh?
1: Io sì.
2: Va bene.
1: Io sono fresca.
3: Più peggio.
1: Più peggio.

0: questa sì che è musica.
1: La portata a Pietro Loregiani in persona.
2: Certo.
1: Hai mangiato, Pietro?
2: Purtroppo non l'ho fatto in tempo.
1: E allora pronti? Fritto misto!
2: Oh, dai, che ci voleva!
1: Allora, di cosa parla il fritto misto di oggi? Vediamo un po'.
2: Parliamo innanzitutto della sanità, perché attenzione, dal 15 di settembre cambieranno i tempi per prenotare le visite e gli esami. Ci saranno 10 giorni per le urgenze.
1: Sì.
2: Ok?
1: 10 giorni. Okay.
2: Sì, per quelle con la U.
1: Le 30 ricette urgenti sono con la U.
2: Con la U, 10 giorni. 30 giorni per le ricette brevi. Quindi quelle con la B.
1: Sì.
2: Ok? Quindi insomma in qualche maniera cambiano i codici di prenotazione e i tempi di attesa.
1: Quindi U urgente, B breve,
2: breve,
1: D c'è anche la D differita, D, e
2: certo.
1: Poi c'è la P. Prega per
2: la
1: noi.
2: P?
1: Prega per
2: la
1: noi.
2: P non mi sembrava.
1: Oppure P pomeriggio se vai da privato. Se
2: anche
1: vai da privato,
2: subito.
1: Fai prima.
2: La trovi subito.
1: Subito,
2: cioè
1: è
2: subito se paghi.
1: Certo.
2: Va bene. Allora, navigatori satellitari li utilizziamo tanto per muoverci. Attenzione, perché a quanto pare gli esperti hanno studiato.
1: Non vanno più bene manco quelli, no?
2: No, vanno bene, ma in qualche maniera intasano le strade, perché tutti praticamente guardano la strada suggerita.

0: E quindi in qualche maniera intasano anche le strade secondarie. Bisogna un pochino ripensare all'uso dell'intelligenza artificiale anche in questo senso e provare a fare qualcosa di diverso.
1: Sempre, ci affidiamo sempre all'intelligenza artificiale, ma chiediamo, abbassi il finestrino, chiedi, non ti risponde più nessuno e niente, te la fai da
0: sola. Sai che io tendenzialmente ancora lo faccio. Cioè io comunque non mi fido così tanto adesso, né del navigatore né chiedo.
1: Il problema è che non si fidano di te le persone quando
0: questo
1: ti vedono,
0: è molto vero, quando abbasso il finestrino
1: loro tirano
0: scappano
1: dritto,
0: gambe
1: dicono, vai, vai, vai, c'è quella di RDS, c'è quella
0: di è stato svelato uno dei mosaici più antichi di sempre, è il più grande dell'antica Roma, pensate che ha 2000 anni, l'hanno trovato nella galleria sotterranea nel cuore di Colle Oppio.
1: Ma non mi risulta ci sia un centro commerciale lì.
0: Cosa c'entra il centro commerciale?
1: Il mosaico più grosso di Roma sono le macchine incastrate nei parcheggi dei centri commerciali.
0: Quello è un bel mosaico.
1: E sono datate 2000 anni. Il tempo per uscire. Quando tu vai al centro commerciale, il tempo per uscire dal centro al parcheggio
0: sono
1: del centro commerciale. È una cosa impressionante. Io delle volte la lascio lì, a parte che me la dimentico. Che non
0: beh,
1: so dove ho messo.
0: Ti è capitato più volte.
1: Ma, sì, sì.
0: Fai anche denuncia tu.
1: Ho fatto denuncia, sì, una
0: volta. Lo so bene.
1: Ma lì era Milano, però,
0: Ah, okay, vabbè, ho capito.
1: Queste città le fate tutte uguali, le fate tutta pianura, beh, senza adesso, manco mezza salita. Scusa, uno si confonde. Uno cresce a Genova, salite e discese. Vive a Roma, salite e discese. San Pietrino.
0: E a Milano ci sono i cerchi.
1: Qui abbiamo la buca di riferimento. Il cinghiale di riferimento. A Milano non avete punti di riferimento.
2: Più peggio.
3: Più peggio.

0: Il peggio più peggio di RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, siamo tornati insieme, amici.
1: Allora, tra poco.
0: Mi sono mancata?
1: Beh, sì, assolutamente sì, Petra,
0: tanto.
1: Come al solito. Allora,
2: ciao, Peppi.
1: Sì.
3: Ciao, Pirlone.
1: Grazie, grazie, grazie. Allora, tra poco, il peggio più peggio, parleremo di cultura. Un tema,
0: certo,
1: che non si sposa con questo programma. Infatti, parleremo di cultura TikTok. Nel senso che.
0: Legata ai libri.
1: I libri. Cioè, TikTok che... e libri.
0: Io non sono una grandissima lettrice perché riesco a leggere soltanto d'estate, cioè solo quando sono molto rilassata, in vacanza, eccetera. Se leggo a casa mi addormento, dopo due pagine sto
1: ma,
0: già dormendo.
1: Oh, ma anche io mi addormento anche con la televisione. Adesso,
0: sì,
1: adesso ci ha preso di guardare su YouTube, cioè, questo bravissimo, bravissimo creator,
0: sì?
1: Yaki Dale. L'ho scoperto,
0: okay,
1: grazie a mio figlio. Bravissimo, veramente bravissimo. Solo che ho niente, non riesco a guardare un video perché.
0: Ti addormenti?
1: Non so se è un gran complimento per lui. Poi me li riguardo di giorno, ma di sera mi addormento.
0: Di sera è un grosso problema.
1: Il libro,
0: anche per
1: lascia
0: me.
1: Stare. In vacanza, sì. Qual è l'ultimo libro che hai letto?
0: Ho letto Gianluca Gotto, ultimo libro.
1: Lo sai che anch'io. Anch'io.
0: Sì. Verrà l'alba, starai bene. Anche tu, Gianluca Gotto, questo libro hai letto?
1: No,
0: no, ti ho letto quello di Bali.
1: Come
0: no?
1: Una notte a Bali.
0: Come una notte a Bali.
1: Scritto, me l'hai detto tu.
0: È stato il mio primo. È stato il mio primo.
1: Sì,
0: sì.
1: Dobbiamo
0: Vabbè.
1: Scrivere a Gianluca Gotto, che, cioè, nel
0: sì,
1: senso
0: sì.
1: Che la cucina nuova, io la stiamo pagando.

0: Lo stiamo facendo.
1: Scusami.
2: Tra poco torniamo. Il bello più bello.
3: Summer in the air. Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Perfetto. Ciao, sono Noemi.
15: Certo.
14: Ciao, sono Noemi. Anche io ascolto i peggio più peggio.
15: Peggio più peggio.
14: Così dopo pranzo mi addormento

0: RDS.
1: Che non importa se RDS
0: 100% grandi successi.

0: Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio più peggio sono con voi. Parlavamo di libri poco fa e di come in realtà nell'era dei più giovani, l'era dei social network, in particolar modo di TikTok, i libri cambiano proprio per riuscire a tenere l'attenzione dei ragazzi attaccata alla carta stampata.
1: Attenzione, non solo dei ragazzi,
0: certo, anche dei più adulti.
1: È dagli anni 50 che c'è questa cosa, non ce ne stiamo accorgendo, però hanno svelato dal Times che è così. E allora, visto che siamo sempre più frenetici, i libri dove andranno a finire? Ce li immaginiamo, i libri in generazione TikTok?
0: Quindi con il primo capitolo deve essere più corto,
1: tutto,
0: altrimenti
1: tutto,
0: tutto il libro.
1: Tutto
0: proprio.
1: Veloce, okay. Sì, tutto veloce, non è il primo
0: Fammi
1: capitolo.
0: Fammi un esempio.
1: Perché poi
0: dai.
1: Gli altri, tipo i Promessi Sposi.
0: Sì.
1: Due tizi si dovevano sposare, ma troppa sbatta, raga. Finito.
0: E finisce lì,
1: finito.
0: Cioè non è che stiamo a girarci intorno, Don Abbondio, le cose, niente.
1: Esatto, dai.
0: Stringiamo.
1: Guerra
0: e
1: pace, pum pum, poi basta.
0: Quello era già un bel mattone, sì, all'epoca, secondo me se lo restringono un attimo non
1: sì,
0: è male.
1: Sì, sì, sì, sì. Non so che cosa ti posso fare.
0: Il nome della rosa,
1: Rosa,
0: dai.
1: Rosa. Rosa.
0: Ah, il nome della rosa.

0: rosa.
1: Niente, giri la prima pagina, rosa, finito.
0: Andiamo su un grande classico, la Divina Commedia.
1: Divina Commedia, viaggio allucinante in gironi infernali, ma meno faticoso di un regionale in Sicilia, raga.
0: Tu ci sei stato in Sicilia recentemente, stato, puoi confermare, ragazzi, che...
1: Altro che no, guarda, i siciliani confermano, da Catania ad Agrigento, fai prima a circumnavigarla a nuoto. E già arrivi.
0: Allora, dai, chiudiamo con un grande classico.
1: Sì.
0: Harry Potter, grande successo sia cinematografico che letterario.
1: Appunto. Quindi nerd scopre di essere un mago, poteva finire lì, ma altri mille sbatti perché il primo libro ha avuto successo, raga.
0: E quindi ha dovuto fare tutti gli altri, seguire il boccino, Gryffondor, cioè una cosa un po' complicata.
1: Odissea, è appena uscito il film, guarda quello. Quindi prima pagina, finito.
0: E comunque il film non è mai come il libro. Cioè, lo dobbiamo dire perché è così.
1: No. Guadagna di più.
2: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: In questo venerdì peggio più peggio sono con voi Petra, Giovanni, Vernia. È tempo di guardare avanti a questo weekend che si sta avvicinando.
1: Eh beh ragazzi, il weekend ci sono un sacco di cose. Adesso abbiamo fatto la decompressione dalle vacanze, sì. Il weekend adesso siamo di nuovo attivi, vogliamo fare cose, quindi ci sono un sacco
0: pronti
1: di
0: via.
1: Eventi che vi segnaliamo fra pochissimo. I
0: ce ne sono
1: eventi.
0: Di belli, esatto, e i nostri.
1: I nostri, peggio più peggio, i peggio eventi, non perdeteli perché solo noi ce li abbiamo.
2: Energia per il sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Barbra Streisand. A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Ernia.
4: Ciao, sono Ernia.
3: Anch'io ascolto il peggio più peggio, più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Vernia.
5: Siamo simili, ma li ti liberi, e non ti limiti.
6: Again, 100%.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Bentornati con il peggio più peggio, eletto programma più ascoltato in tutti i verdurai di Roma,
1: Grazie, veramente? Giovanni,
2: noi è sempre, sento sempre.
0: Grazie.
2: Viva il peggio più peggio.
0: Questo è il collega.
3: Ha fatto anche yuhu, ha fatto.
0: sì. Allora, è il nostro
3: ormai, nostro amico.
0: La nostra ci ascolta sempre. Allora, i peggio eventi li facciamo?
3: Sì,
0: dai.
3: Facciamoli.
4: Cosa succede?
0: Abbiamo capito, grazie della stima. E allora, se ci ascoltate sempre, questo sabato a Milano, in zona Città Studi,
3: è un grande evento,
0: Amen di 1000 euro. Il ritrovo in preghiera dei giovani universitari. Eccoci. Che cercano un affitto sotto i 1000 euro, quindi non mancate.
3: È un po' difficile, non mancate, Città Studi, poi non trovi niente.
0: L'unica soluzione è fare una preghierina con questo evento. Sabato invece non perderti Non ho niente.
3: Sì.
0: A una settimana dal matrimonio si potrà assistere al primo piccolo litigio casalingo dei me contro te.
3: Ma poveri.
0: Biglietti a...
2: Grazie, sento sempre.
0: Biglietti a 280 euro, ma se vuoi sapere veramente cosa sono 356 euro.
3: Devi aggiungere.
0: Con lancio delle ciabatte 250 euro.
3: In più.
0: La puoi prendere anche in fronte col VIP pass.
3: Addirittura.
0: Sì, sì. Tutti i cinema. Che stupidata questa.
3: Sì, perché...
0: Non è vero, non è così lontano dalla realtà. Cioè, l'abbiamo inventata, però penso che non sia così.
3: A volte la realtà supera l'immaginazione. Allora, dai,
0: In tutti i cinema esce anche il thriller Inflazione Fatale. Quindi okay. Non perdetelo, dove puoi vedere un eroe alle prese con i prezzi di settembre. Un eroe italiano alle prese di settembre. Va bene?
2: Ah!
0: Benissimo.
4: Più peggio.
5: Più peggio.
4: Di

0: disco dei peggio più peggio di oggi con Petro Loregian.
1: Ciao Peppi.
0: Giovanni Vernia.
2: Ciao Pirlone.
3: Giulia Capraun in Rogiaun. Rogiaun Lazio. Allora, noi abbiamo finito, tra poco la linea va finalmente, devo dire, al Guerini and Frankie Show, perché hanno una puntata scoppiettante, mi hanno avvisato prima.
4: Siete degli imbroglioni.
3: Non vi sfugge niente, non è vero che mi hanno avvisato. Stavo bleffando.
0: Loro lo sanno, perché bleffi male.
3: Però non bleffavo sul fatto che era una bella puntata.
0: La puntata è bella e sta per arrivare anche il nostro maestro Miyagi, maestro.
5: Eccomi qui.
0: Io sono contenta, lei non sta mollando. Cosa succede?
5: Danielson.
0: Ah certo, dico, lei non sta mollando. E questa cosa mi riempie. Però questo povero ragazzo qui adesso è un po'.
5: Danielson!
0: No?
5: Smetti. Niente. No,
0: ha finito? Ha finito. Va bene, senta.
5: Sta affettando funghi porcini di Okinawa.
0: Sta affettando i funghi porcini. Con le mani? Affetta con le mani.
5: No. Con la katana.
0: Con la katana.
5: Coltello.
0: Bel coltello, comodo.
5: E poi frigge. No? A me piace
0: con lo
5: tanto.
0: Con lo shogun poteva fare.
5: Comprato in TV.
0: Certo. Ai. Va bene, chiudiamo con la bella pirola di saggezza, dai.
5: Che pazienza ci vuole.
0: Ma io ho pazienza con lei, però, maestro, va bene tutto, però.
5: Di corsa,
0: Capisco l'ansia. Okinawa, siamo

0: più tranquilli.
1: Sì, ma il tempo stringe.
0: Mica programma TikTok, programma
1: maestro,
0: radio.
1: Guerin e Franchi sono qui fuori che bussano alla porta.
2: Ai. Gli ambroglioni.
0: No, ci sono. Ancora. Guarda che vengo lì. Ricordo Danielson. Suspense.
1: No, maestro, lei perde veramente un sacco di tempo.
0: Adesso tutti lì in macchina a aspettare quello che dico, eh? Di parcheggiare, scende di macchina, non scende sì. di macchina perché
1: andiamo avanti così, maestro, finiamo il programma qua, nel senso che da domani poi non c'è più, però veda lei.
0: Per materiale lavorativo serve pazienza.
1: Anche con lei, ma sì, serve pazienza.
0: Per materiale umano serve cuore.
1: Certo.
0: Per materiale scolastico serve mutuo.
1: Sì, i prezzi sono saliti. Torniamo domani a mezzogiorno. Grazie a Giulio Caproni che si è in regia con noi.
3: Ciao Giulione.
1: E fuori di testa.
4: Ed è proprio questa.
1: A domani. Ciao amici.
5: Tra poco.
6: Tra poco.
5: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Cristiano Di Cosimo in redazione RDS.
11: Buon pomeriggio a tutti.
10: Ti ascoltiamo per le news.
11: La scomparsa di Emma Bonino si è spenta a 78 anni, una delle protagoniste della vita politica italiana. Lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri per i funerali di Stato. Gianluca Gizzi.
12: Non una donna di partito, ma una guerrigliera dei diritti, sempre contro, ma dall'interno delle istituzioni, incarichi in Italia e all'estero con i governi di centrodestra e centrosinistra, sempre e solo in nome della libertà di scelta dell'individuo. Anticlericale e laica nel midollo, amica di Papa Francesco. Laureata in lingue alla Bocconi nel 1972, la Milano dei fermenti civili segna il suo destino. Finisce in carcere per aver sostenuto la pratica degli aborti clandestini quando l'interruzione di gravidanza era ancora un reato. Radicale nell'anima, incontra Marco Pannella. Con lui un sodalizio dalle mille battaglie che cambieranno l'Italia. Nel 1976, a soli 28 anni, varca la soglia della Camera dei Deputati. Poi la politica internazionale. Dal 95 al 99, commissaria europea per gli aiuti umanitari proposta da Berlusconi. Ideatrice e promotrice della Corte Penale Internazionale, delegata per l'Italia all'ONU per la moratoria sulla pena di morte, fondatrice dell'Organizzazione Internazionale per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili. Sul fronte interno, negli anni 2000, ministro con Prodi prima e Letta poi. Nel 2015, l'ipotesi sfumata di una sua salita al Colle come possibile successore di Napolitano. Quindi, l'annuncio della malattia, un microcitoma polmonare. L'ultima battaglia, stavolta personale.
11: Ex Silva e giudici di Milano confermano lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Subito un tavolo, annuncia Giorgia Meloni. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. 25 anni dall'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle con circa 3.000 vittime a New York. Un minuto di silenzio a Ground Zero, commemorazioni anche al Pentagono, dove è atteso il presidente Trump. La mostra del cinema di Venezia, oggi il giorno di A Beat of Light dell'iraniano Ali Asghari e di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Rimaniamo sulla laguna con Lifestyle. Gianluca Teodori.
13: Venezia, cinema, Isola Edipo. La manifestazione di Riva a Corinto accompagna la mostra che assegna domani i Leoni d'Oro. È l'isola del cinema inclusivo che per la sua decima edizione ha presentato il claim Una risata vi seppellirà. E un'isola sorge sempre dall'acqua. Enrico Vianello, cofondatore.
14: La relazione con l'acqua per noi è una cosa determinante e fondamentale. Le vie d'acqua sono state un po' dimenticate. Noi siamo nati come città grazie al commercio attraverso l'acqua. E attraverso l'acqua abbiamo voluto portare questo concetto e questa identità. Non a caso arriva la barca, ci ormeggia, creiamo porto sicuro e relazioni quasi mercantili. Scendiamo dall'imbarcazione Edipo e inizia a esistere Isola, sfruttando anche quell'energia che è quella dell'acqua che talvolta ci dimentichiamo. Isola Edipo 2026.
13: Lifestyle torna

0: lunedì alle 14.57 qui su RDS.
1: Diciamoci la verità, la vita è noiosa senza il Guerrini Lanfranchi Show. La vita è una palla assurda senza questo programma meraviglioso che alle 3 più o meno inizia ogni giorno su RDS dal lunedì al sabato ed è condotto da Claudio Guerrini, vabbè sì quello è, ma soprattutto da Roberta Lanfranchi.
2: Eccolo là, lui mi presenta, mi su. Mette sul piedistallo
1: su.
2: E poi rimanete delusi puntualmente.
1: Popolo,
2: oggi...
1: senti, popolo, amate Roberta Lanfranchi?
2: Io vi ringrazio tantissimo, ma qui la persona che ha fatto partire gli applausi è Luca Berardinelli in regia e oggi sarà insieme a noi tutto il pomeriggio.
1: Fa la clac, fa.
3: Sì. All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: noi amiamo Roberta, certo! Viva Roberta! Viva il Lanfranchi Show!
1: No, eccola là, eccola
2: non
1: là.
2: È il poi Lanfranchi tu dici Show, ragazzi.
1: Perché io dico soprattutto Roberta Lanfranchi? Lo dico per questo.
2: Ma perché è... Da dove siamo arrivati a dire che è il Lanfranchi Show? Perché
3: Guarini Lanfranchi Show.
2: Anche un Guarini, va bene.
1: Sì, vabbè, a parte quello, dico perché la gente ama più te di me.
2: Ma no, non è quello.
1: Allora,
2: no,
1: instant sondage.
2: No, che adesso lo abbiamo un altro. Lui li manda sempre quando li deve mandare.
1: Vabbè, allora,
2: abbiamo quattro ore?
1: Quando
2: abbiamo
1: c'è un momento...
2: un'ora interattiva? Dove li manda? Nell'ora interattiva.
1: Vabbè, quando c'è un momento libero vi chiederò se amate più lei o me, e in base a questo chiameremo il programma.
2: Allora, fortunatamente ha poca memoria. Allora, oggi parliamo del fenomeno del misnaming.
1: Chi?
2: Che cos'è il misnaming?
1: Misnaming.
2: Cioè,
1: senza nome.
2: Essere chiamati col nome dell'ex o chiamare il nostro partner col nome dell'ex.
1: Ma perché?
2: Però
1: per sbaglio,
2: succede?
1: Per errore.
2: Ma certo, per sbaglio è una cosa importante.
1: Ciao Rosaria, come stai?
2: Esattamente.
1: Io sono Filippo.
2: Sì, esatto, tu sei Filippo. Allora, non si tratta di state tranquilli perché non si tratta di nostalgia,
1: sì.
2: Non si tratta di sentimenti repressi, non avete voglia di tornare con quell'ex,
1: ma
2: il nostro cervello non archivia le persone in ordine temporale. Ma le raggruppa all'interno di precise categorie emotive, cioè ad esempio abbiamo avuto una storia molto lunga con una persona?
1: Sì.
2: Quindi quella persona l'abbiamo nominata molto a lungo, il nostro cervello ha avuto quella persona dentro di sé per tanto tempo,
1: Giulia,
2: chiamata, ricordata, ecco. Quindi, se tu oggi dovessi dire quel nome,
1: certo.
2: Non è perché tu. No, vabbè, a parte te.
1: Nel mio caso.
2: Nel tuo caso sì, ho sbagliato il esempio. Non è che tu vuoi tornare con lei, ma è che ti è rimasta in testa e nel cuore talmente tanto tempo che ogni tanto il nome riciccia. Okay?
1: Sì, no, certo, lo capisco. È anche questione d'abitudine. Per questo molti uomini o donne si

0: mettono poi successivamente con persone che si chiamano allo stesso modo.
1: Ecco.
0: Oppure per questo li chiamano amore.
1: Amore, ehi tu. È lo stesso motivo per cui i genitori chiamano continuamente un figlio con il nome dell'altro.
0: Ah, certo.
1: È la stessa identica cosa.
0: Certo.
1: E più ci si sforza di non sbagliare, più l'ansia aumenta la frequenza di questo lapsus. Quindi vi dovete tranquillizzare, non vi dovete far prendere dal panico quando l'altro vi dice: ah, come mi hai chiamato?
0: È vero.
1: Non ho capito bene.
0: A me mi hai chiamato Paola nel cabaret.
1: Ti ho chiamato Paola, tra l'altro, neanche
0: non lo
1: Paolo.
0: So perché.
1: Paola. Non lo so perché.
0: Hai un ex che si chiama Paola.
1: Ma no, in realtà no. Quindi parlatene con estrema calma, senza fare drammi. È il cervello momentaneamente confuso, perché magari è un periodo particolarmente stressante, pieno di cose da fare e a cui pensare. E succede.
0: Quindi cosa chiediamo ai nostri amici di RDS in questa prima ora interattiva?
1: I pasticci che fate con i nomi.
0: Ah, gli ingarbugliamenti con i nomi.
1: I nomi pasticciati.
0: Quindi vi sbagliate con l'ex, vi sbagliate con un altro.
1: Tipo che chiamo Claudio Paola. Ecco.
0: Oppure non vi ricordate il nome, io che chiamo Caro tutti qui nei corridoi di RDS.
1: Ma
0: adesso.
1: Ma come detesto questa cosa.
0: Cioè, ragazzi
1: caro.
0: Di RDS Next, che dopo 3 mesi tornano in onda tra poco.
1: Sì.
0: Io dopo 3 mesi non me lo ricordo più, faccio ciao caro. E loro
1: adesso,
0: ciao Claudio.
1: Adesso ti stanno sentendo comunque lì, adesso lo sanno tutti.
0: Vabbè.
1: Va bene, i vostri pasticci coi nomi 388-22-38822. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
0: Ecco, per esempio lui si chiama Joel.
1: Sì. E quindi?
0: Quindi

0: Gaia, bossa nostra su RDS.
1: Brava Gaia, brava Gaia.
0: Allora, i pasticci che fate coi nomi, chiamate Roma per Toma o... Non conosci Roma per Toma?
1: Non l'ho mai sentito.
0: Dire Roma per Toma? Fischi per fiaschi?
1: Sì, fischi per fiaschi, sì, ma non ho mai chiamato Roma, che è la mia città, Toma. Cioè io sono otomano.
0: No, che c'entra, però si dice...
1: Sono otomanista.
0: Scambi Roma per Toma.
1: Sicuramente esiste, è colpa mia che non l'ho sentito.
0: Allora, sentiamo il primo messaggio.
2: Io purtroppo, quando litigavo, discutevo con il mio compagno, che poi è diventato mio marito, ogni tanto lo chiamavo Marco ed era il nome del mio ex capo con il quale avevo spesso divergenze e quindi ci mettevamo poi alla fine a ridere, perché lui ormai si arrendeva e sapeva benissimo che quando dicevo no Marco era proprio Marco inteso al mio capo, ex capo.
1: Vabbè, ex capo è un'altra cosa, ovviamente.
0: Sì, infatti,
1: però quando è l'ex magari può dare più fastidio. Ci ha spiegato Roberta che è un problema, diciamo, cerebrale di come il cervello sistema. Non è che tu in quel momento stai ancora amando, pensando per forza la tua ex.
0: Assolutamente no.
1: Poi ci sono quelli che lo sono ancora, per carità, quindi ci sono vari casi. In alcuni casi ci sono quelli che ancora pensano all'ex, in altri no.
0: Ovviamente. Allora tra poco sentirete gli altri vostri messaggi.
1: Sì, è arrivato un messaggio ma non si può leggere,
0: peccato. Non si può.
1: Sta censura, mannaggia a me.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabile.

0: Abili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
11: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
12: Ma sarà come da tradizione?
13: Meglio andare ad assaggiare.
10: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
18: Eccoci qua, cari amici, in questa ora di sondaggi, in questa ora interattiva, scopriremo come vi incasinate con i nomi. Intanto c'è una sequenza mixata e poi tranquilli, tornerà Roberta Lanfranchi.
19: Estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: niente, perché il tuo cervello dice: ah, ok, allora se questa cosa la fa il telefono per me, io posso anche smettere di lavorare. Quindi a volte è controproducente. Faccio lo screenshot così da poi me lo ricordo, perché ormai non ci sforziamo più di ricordare e quindi ci scordiamo anche che abbiamo fatto lo screenshot.
1: Vabbè, così siamo messi malissimo.
0: Però succede se ci fate caso.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Poi spopola il trend di un cestino rosa. In Finlandia la spesa quotidiana si trasforma in un'occasione romantica grazie all'uso del cestino rosa. L'iniziativa nasce da un video su TikTok che è diventato virale, ovviamente. Il cestino rosa funziona come un segnale esplicito per indicare che sei single e la disponibilità a flirtare. Quindi la regola base si fonda sulla reciprocità, per evitare gli approcci desiderati. Cioè, io entro al supermercato col cestino rosa, vedo te col cestino rosa, dico: guarda come va a finire stasera, eh?
1: Esatto, capito? Rosa su rosa, rosa. Se si sposa diventa rosa confetto.
0: Rosa confetto.
1: Ma chi è quella? Diana Salina invade il red carpet e bacia Tony Servillo. Chi è la nuova iena che ha spiazzato Venezia? È arrivata una sul red carpet, non sapeva chi fosse, poi alla fine si è scoperto che era una iena, insomma un po' di casini sono successi. Okay. Salutiamo Diana Salina o chi per lei. No, nel senso che io a volte queste persone non le conosco, però magari voi le conoscete, quindi io lavoro per voi, mica per me.
0: Grazie.
1: Christel Carrisi e Davor Lukšić si sposano di nuovo. Ma che vuol dire si sposano di nuovo? Malbano dov'è? Ci chiedono.
0: C'era solo Romina, ragazzi.
1: Quindi?
0: Non c'era Albano e non c'era neanche l'altra figlia.
1: Ma Albano sta ovunque. Vabbè.
0: Sì, però matrimonio della figlia.
1: Vabbè, siparietti trash sul nuovo giudice di X Factor, un casino. Voglio limonare Irama.
0: A due
1: uccellini. Paola gli guarda i pettorali.
0: Allora, la cosa divertente è stata questa: che praticamente Paola Iezzi ha detto di Irama: Irama ha due uccelli. Perché? Sì. Perché Irama ha due pappagalli.
1: Ah.
0: E allora da lì si è scatenato ovviamente il doppio senso. Poi Irama ha spiegato, insomma, le razze dei due uccelli. Però è nato un siparietto divertente.
1: Io odio che fai doppi sensi, guarda, sono insopportabili.
0: Come
1: i doppi sensi.
0: Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Joliet e Achille Lauro. Per noi.

0: Eccoci ancora insieme qui su RDS, pronti per un bel gossipino del venerdì.
1: Vai.
0: Che riguarda stavolta Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini ha pubblicato un reel sui suoi profili social nel quale si vede lei che mentre fa le prove della notte vola cade.
1: Ancora fa le prove della notte vola?
0: Beh, se
1: cambia
0: un po'
1: lei.
0: La coreografia e usi ballerini diversi per una scenografia diversa, la prova la devi fare.
1: Ok, no, pensavo che lei sulla notte vola fosse la professoressa delle professoresse.
0: No, sì, sicuramente lei sì, ma insomma poi bisogna vedere chi le sta intorno. Aveva degli stivali coi tacchi, ovviamente, perché sarebbero stati quelli di scena, è caduta rovinosamente, si è fatta anche male alla schiena, poverina.
1: No, Lori.
0: Ovviamente, tantissimi, mi raccomando, riprenditi presto, speriamo vada tutto bene. E poi invece c'è chi dice smettila, sei vecchia, ma ancora canti la notte vola, sì, io mi sarei fermata, quindi sei vecchia, c'è un'età, datti una regolata, ma canta sempre la stessa canzone. Vabbè.
1: Allora ricordatevi, cari giovani che prendete in giro quelli che hanno più anni, lo dico a tutti, lo dico a tutti per strada, in giro, in televisione, sui social, ricordatevi a tutti che un giorno probabilmente arriverete a quell'età anche voi e non vi farà piacere che vi dicano le stesse cose. Ma ricordatevi che l'alternativa per non diventare vecchi è molto peggiore della principale.
0: Ecco.
1: Quindi vedete voi che volete fare.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: RDS.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time canale 31.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
15: Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna.

0: consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Mannaggia, quante cose bisogna correggere in questo mondo. Meno male che arriva il correttore Guerrini. Tra poco c'è il Music for... Yo!
4: Again? 100%.

0: classe Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te.
0: Dove c'è musica.
3: Dopo gli attacchi dell'11 settembre del 2001, le emittenti radiofoniche di tutto il mondo fermarono i programmi leggeri e interrotto la normale programmazione musicale, lasciando spazio alle notizie in tempo reale. Ma negli Stati Uniti, sono stati direttamente proprio colpiti da questa tragedia, insomma, il colosso radiofonico statunitense che si chiamava Clear Channel, oggi ha cambiato nome, ha diffuso un memorandum contenente una lista di più di 160 canzoni ritenute inappropriate per la messa in onda. Non era un divieto governativo, ma un'operazione di autocensura per evitare di urtare la sensibilità del pubblico sconvolto. Quindi vengono messi al bando. Allora, tutto l'intero catalogo dei Rage Against the Machine, l'unico gruppo di cui vennero sconsigliate tutte le canzoni perché per tematiche politiche, insomma. John Lennon con la sua Imagine, considerata inappropriata per versi come Imagine There's No Heaven, nel clima di lutto nazionale. Incredibile questa cosa. E invece noi oggi ve la facciamo sentire.

0: è riascoltata oggi questa canzone, secondo me bravo il nostro Max Pagani che ce l'ha consigliata, certo. Insomma, il giorno dell'11 settembre. Mm-mm. È una canzone che andrebbe risentita secondo me al loop, tra l'altro insomma una canzone che in questo periodo ci sta benissimo, visto che le guerre non sono finite, anzi sono aumentate, ovunque ci giriamo insomma c'è una guerra da qualche parte, anche molto vicino a casa nostra. E anche Louis Armstrong con What a Wonderful World fu ritenuta troppo amara e ironica, diciamo, in quel momento terribile. Frank Sinatra con New York naturalmente, perché ricordava quella città e quel paese così colpito duramente. Bengals addirittura con Walk Like an Egyptian, perché in qualche modo si andava a parlare di quelle zone lì, insomma Medio Oriente e dintorni, e tantissime altre canzoni. It's the End of the World dei Ram, A Day in the Life dei Beatles, insomma tantissime censure, insomma, che in quel periodo avevano, diciamo, un senso per evitare, insomma, riferimenti e cercare di guardare avanti.
1: RDS Music for You. Music. Music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, e ovviamente ci ritroviamo domani per la puntata del sabato del Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Ah, ricominciamo.
2: Tornano le nostre storie, quelle che ti piacciono, quelle che non ti piacciono, le rubriche di Roberta che, certo, tutti conosciamo. Non so quante ne hai ancora messe in cantiere.
1: Ci sono.
2: E allora, con tanta attenzione, domani alle 3, ma non lasciate RDS, perché RDS, anche senza di noi, pensate, continua.
1: Come no. Pazzesco. Baci.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Buonasera da Renzo Di Falco e Mauro Casciari, anche a Gianluca Gizzi.
5: Buona serata.
4: E poi il direttore Mentana qui su RDS.
6: Addio a Emma Bonino, annunciata esequie di Stato. Si è spenta a 78 anni una delle protagoniste della politica italiana e della lotta per i diritti civili. Ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella. Non dimentichiamo mai, ecco perché combattiamo, le parole di Trump alla commemorazione al Pentagono per gli attacchi dell'11 settembre di 25 anni fa. In Medio Oriente i ribelli yemeniti, Houthi, filo iraniani, controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, altro nodo commerciale strategico dopo Hormuz. La navigazione, assicurano, resta libera. Prezzo del petrolio intorno a quota $105 al barile. Da noi il governo, dopo la proroga di 7 giorni del taglio delle accise sul diesel,

0: lavora ad altre misure. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: Stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
0: In volo per Roma l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, ricoverato e operato a Cuba dopo il malore del 28 agosto. L'arrivo è previsto per domani mattina alle 8 a Ciampino. Ex Ilva di Taranto, riparte l'iter dei licenziamenti nell'indotto dopo la conferma dalla Corte d'Appello di Milano del blocco dell'area a caldo entro fine ottobre. La salute prevale sul danno economico, dicono i giudici. Martedì riprenderà il tavolo governo-sindacati. La Formula 1 a Madrid, nelle seconde libere Kimi Antonelli il più veloce, subito dietro al pilota della Mercedes, le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ora i 100 secondi con Enrico Mentana. Buona serata, Enrico.
2: Buonasera ancora Gianluca, buonasera ancora agli ascoltatori. Si archivia oggi l'ultimo intervento di oggi e quindi dell'intera settimana, visto che è venerdì, e si archivia una settimana che è stata molto impegnativa sulla scena internazionale e che continua ad esserlo. E l'ultima propaggine della guerra diffusa è quel conflitto che vede impegnati gli Houthi dello Yemen, e che sembreranno esotici, lontani e ininfluenti, ma che in realtà controllano uno degli altri passaggi strategici, quello che entra nel Mar Rosso dall'oceano Indiano. E quindi stiamo parlando di un'altra guerra strategicamente importante, che vede direttamente impegnati gli Houthi, che sono come Hamas e Hezbollah, emanazione dell'Iran, e dall'altra parte niente meno che l'Arabia Saudita, lo stato più influente di tutto il mondo arabo. E lì, in questo conflitto, c'è in gioco ancora una volta la rotta del petrolio, la rotta di tutti i traffici internazionali, insieme ovviamente al predominio nella regione. Che cosa vuol dire tutto questo? Che, l'ho detto più volte, rotto un ordine si creano vari elementi, vari segmenti di disordine. Sin quando non ci sarà un accordo internazionale, un'autorità internazionale in grado di riportare un ordine. Ma quale ordine e quale autorità? Siamo lontanissimi già con queste due domande dalla risposta. Ci sentiamo lunedì mattina alle 10 su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Venerdì 11 settembre, ciao a tutti, ben ritrovati, buona serata, sono Renzo Di Falco, lui è Mauro Casciari.
5: Che festa!
4: Che festa, signori, esattamente un mese fa, era l'11 di agosto, eravamo in diretta di mattina, e quindi ci ritroviamo dopo due settimane, 9-13.
5: Che meraviglia!
4: Il mood è lo stesso, dai.
5: Il mood è lo stesso, assolutamente.
4: Il caldo pure, anche se ormai.
5: Ancora estate, già sapore di weekend,
4: sì.
5: E c'è il nostro JJ Carrozzo in regia che ci valorizza fino alle 10.
4: Pensa un po', avremo un sacco di cose da fare, vedo sì. RDS bag da regalare. Anche
5: con un gioco pazzesco della galleria, e sarà bellissimo, state con noi, sarà bellissimo.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Olivia Rodrigo su RDS, 100% grandi successi, è l'11 di settembre, data che ci ricordiamo tutti per ovvi motivi, sono le 7:08 della sera. Noi in questo weekend, che vi auguriamo di grande sollievo, grande festa, fresco, estivo ma fresco, vogliamo segnalarvi il record però della settimana che ci siamo lasciati alle spalle, i grandi successi. Onoriamo chi in Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di primato veramente. E quindi è nel Guinness. Parti tu?
1: Sì, certo, partiamo proprio dalla Campania, un record tutto italiano del quale andare orgogliosi nell'ambito di energia pulita. È stata inaugurata la pala eolica più grande mai realizzata, alta 200 metri a Benevento.
0: Beh, fantastico,
1: eolica.
0: giustamente, bene. Eccoci nel Lazio, RDS è molto attenta anche al fitness. Sì. E vi segnaliamo questo veramente primato incredibile. Hanno realizzato la palestra più piccola del mondo per i bambini. Sì. Fino a 3 anni, sì, a Palestrina. Cioè hanno già bisogno, capito, di fare attività fisica, perché poi
1: noi non possiamo andare, è una buona scusa questa.
0: Eh no, certo, andare Palestrina,
1: in Palestrina,
0: palestrona.
1: Giusto. Allora, in provincia di Ancona domenica scorsa si è svolta la gara in salita più ripida della storia. Dai. Faticosa, solo 102 concorrenti su 2000 iscritti sono riusciti ad arrivare al traguardo di Corinaldo.
0: Corinaldo è intanto sì, sta lassù, lo sappiamo tutti dove stanno.
1: Ripida, certo.
0: Sì. Torniamo nel Lazio, entra nel Guinness dei primati un signore di questa regione di 53 anni che è riuscito, pensate, a restare al volante della sua macchina ininterrottamente per 3 giorni, 23 ore e 15 minuti.
1: Un record proprio.
0: Cioè, a Guidonia. Complimenti.
1: E lì fanno tutti così, c'hanno il vizio.
0: Sì, sì.
1: Senti, record del mondo di evasione dal carcere in Liguria. Questa è clamorosa, signori. In questa settimana sono riusciti a fuggire 12 persone da un'unica struttura penitenziaria.
0: Wow.
1: Questo primato, di cui in realtà non andrei particolarmente fiero, è stato realizzato a Celle Ligure. Noi di RDS comunque siamo molto felici di regalare momenti di evasione a quelli che sono ancora dentro, ma pure a quelli che sono fuori.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo. Senti, chiudiamo con l'estero, perché segnaliamo record ovunque nel mondo. In Canada è stato scoperto l'uccello con il becco più lungo del pianeta.
1: Ah sì?
0: Ben 113 centimetri, ragazzi. È successo proprio ieri nel Quebec.
1: Ah, Quebec.
0: L'hanno beccato. Complimenti.
1: Sì, grandi successi della settimana, davvero.
0: I record in Italia e nel mondo solo qui, su RDS. Grandi successi. Oh, no.

0: qualcosa per te. C'è Ligabue su RDS e anche un bellissimo documentario su Sky Documentaries che racconta un po' il Liga in questi ultimi tempi, soprattutto in uscita con il, la novità, il nuovo disco.
1: Sì.
0: 7:19 su RDS in questo venerdì sera con Mauro e Correnzo.
1: Guarda, a me piace sempre dire quando arrivano queste ore qua che sono le 19:19:19 secondi. Io impazzisco per queste cose. Sai che sono fissato io quando cammino per strada? Capita di vedere, non so come sia possibile, sempre a me, le targhe 000.
0: Ah, sei uno che va a questi
1: io colleziono.
0: Dettagli.
1: Eh sì, perché incredibilmente io dico, oddio, una 000 porta fortuna. Sì. Ce ne sono 238.000 in Italia. Posso dire, se avete una targa 000, scriveteci.
0: E vi premiamo.
1: No,
0: perché se ci scrivono tutti 238.000 è impossibile.
1: No, beh, tutti no, però insomma, se voi targa 000 38822 38822, perché beh, siamo tutti fortunati.
0: Cioè. Esatto, siamo fortunati. Così, se lo guardiamo, sì, se sì, lo sì, becchiamo. Sì. Potreste essere molto più fortunati a capire quello che la canzone che la radio trasmette mentre la macchina entra in galleria è proprio quella e dice il verso giusto.
1: Esatto, perché fra poco giocheremo al gioco della galleria, si vince un RDS bag, ma prima quattro successi mixati. Oh, calma, resto qua, calmo, immobile.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente! E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
1: Premesso che siete tanti ad avere la targa 000, Roberto dalla Sardegna, dalla provincia di Torino, da Siracusa, però adesso gli dico quattro successi mixati. Questi!
12: Estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
13: La tua musica è su RDS.

0: Life for Rent, Dido o Dido, come preferite, anche se la versione latina del nome, no? Allora, 8:37 su RDS, siamo pronti a scoprire quello che avete imparato voi in quest'ultima settimana.
1: Questa settimana ho imparato che la mia motina 300 in confronto al 650 della scuola guida è davvero una bicicletta.
0: Sì.
1: Ciao Irene da Parma, sto facendo la patente della moto.
2: Brava, che meraviglia. Poi te ne andrai sull'Appennino tosco emiliano, emiliano toscano, secondo me ti diverti sulle curve.
0: Beh, fai piano,
2: ma sì, ma si diverte anche noi, andando piano,
0: ecco, mica. Esatto,
2: godersi il panorama.
0: Il
2: immagino che la bellezza sia andare lassù.
0: Vero.
3: Questa settimana ho imparato che i compiti dell'estate non sono obbligatori.
0: Ah no?
4: Buona serata RDS da Mattia e Valentina da Belluno.
0: Ciao ragazzi, ma non lo so se non sono obbligatori. Io mi ricordo che mi riducevo sempre all'ultimo, cioè non è che li facevo durante l'estate cadenzati, ma arrivavo 4 giorni prima dell'inizio della scuola e mi affrettavo a finire questo sussidiario, te lo ricordo?
2: Sì, come no. Senti Mattia, se tu fai i compiti prendo un bel 10, se invece non fai i compiti delle vacanze prendi un bel 1.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
11: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: 8:40, che tempo farà nel corso dei prossimi giorni, visto che si avvicina il weekend? Scopriamo le previsioni meteo aggiornate con gli amici di Trebi Meteo, naturalmente su RDS.
17: Tenere una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati su parte del nostro territorio, ma quest'area di bassa pressione continuerà anche ad apportare un po' di instabilità, soprattutto sul medio versante adriatico, al sud Italia e in Sicilia, con dei rovesci a carattere sparso. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: La radio di sera è RDS. Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco. Fra poco, questa settimana ho imparato che

0: See You, Jackie Franks, tra i grandi successi di RDS, molto bello, ed è un successo il fatto di condividere, secondo me, con gli ascoltatori le cose nuove che si sono imparate negli ultimi giorni.
1: Sentiamovi.
2: Ciao, sono Francesco da Pompei. Questa settimana ho imparato che cosa significa l'amore. Ma l'amore con la maiuscola. Ah. Ed è una cosa eccezionale.
0: No, bello, sì. Io ero un po' titubante perché non capivo se aveva una mano davanti alla bocca, sì, oppure si tappava il naso.
1: No, probabilmente.
0: Per fare la voce.
1: Ah, no, il telefono. Ah, la mano davanti al telefono e veniva un po' così. Un po'.
0: Però vabbè, ci crediamo perché è molto bello quello che ha detto.
3: Sono Andrea da Roma.
0: Ciao.
3: Questa settimana ho imparato che le vacanze sono sempre troppo corte.
1: È vero, è vero. Sì, è vero. Parla uno che ha lavorato tutto agosto.
4: Questa settimana ho imparato che aiutare gli animali a rischio di estinzione è importante.
1: Gli animali a rischio di estinzione. Che brava, bravissima. Bella sensibilità.

0: A quest'ora, cioè a quest'ora di questi tempi,
1: a quest'età,
0: dire.
1: Anche
0: a quest'età, sì.
2: Questa settimana ho imparato che non devo mettere le dita dentro al ventilatore. Ciao, no. RDS, Emma da Siena.
0: Emma, non si fa, cioè,
1: Emma,
0: rischi, eh?
1: Sai che io, da alla tua età, penso, sono riuscito a prendere la scossa sulla presa del dietro il frigo. Metto la mano, eh?
0: Ecco, adesso.
1: E mio padre, ma non si mette la dita, c'è la corrente.
0: Si impara anche questo, mi raccomando.
1: Oh, ma quanti, posso dire, bambini, ragazzi, sì. Giovani che ci ascoltano, pazzesco.
3: Io mi chiamo Martina e questa settimana ho scoperto che la sogliola nasce con una struttura vertebrale simmetrica e poi nella fase dell'evoluzione della sua crescita il suo corpo diventa simmetrico e l'occhio si sposta dal lato che le serve, insomma, per guardare in mezzo al mare. Quindi nasce dritta e poi cresce storta.
1: Guarda, io...
0: Ma è incuriosito questo aspetto,
1: sì,
0: lo sai?
1: Cioè, nasce simmetrica e cresce asimmetrica. Mm. Io sono strabico dalla nascita e sono leggermente meno asimmetrico perché ho messo la benda da bambino. Quindi, ma dici, ma perché...
0: Sei un sogliolo, quindi.
1: Ma perché continui a parlare di te, Mauro Casciari? Sei forse egocentrico?
0: No.
1: No, sì.
0: Egosogliolo.
4: Questa settimana ho imparato che per allargare le scarpe c'è un metodo, diciamo, antico, vecchiotto, utilizzato dai nostri nonni.
0: Sentiamo.
4: Quello di appallottolare la carta di giornale di quotidiano, mm-hmm. se ancora la si trova, e bagnarla con dello spirito, con l'alcol,
1: sì.
4: E inserirla nelle scarpe forzando molto. E con questo metodo le scarpe si allargano, è vero, io questo l'ho constatato.
0: Provato.
4: Quindi se vi serve di allargare e sformare le scarpe, provate.
1: Sì.
4: Ciao a tutti, buona serata.
0: Vedi, non lo sapevo.
1: Vorrei farlo adesso di nuovo io, però con un paio di scarpe 45 e mezza, che ce n'ho un paio che 46, e in effetti quelli da 45 e mezza sono troppo piccole. Quindi ci provo. Tanto
0: fallo, se devo, stasera.
1: Se devo rompermi i piedi.
0: Ecco, no,
1: vale.
0: Poi ci aggiorni, ovviamente.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: questa settimana ho imparato che all'estero il semaforo giallo viene sia dopo il rosso che dopo il verde, a differenza che in Italia il semaforo giallo viene dopo solo il verde.
1: Capisci?
2: Oh,
1: è capitato, non in tutti,
2: dinamica.
1: Secondo me in Francia succede, c'è anche qualche paese in cui c'è un semaforo con la luce blu, però adesso non faccio confusione.
2: Anch'io effettivamente non ci avevo mai fatto caso. Da approfondire.
1: Abbiamo imparato questo e devo dire che tante cose, quest'ora è stata molto costruttiva,
2: molto proficua.
1: Sì, e la prossima
2: ancora di più pizza, vi dico solo questo.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Io sono la terra de tus raíces,
6: el talismán de tu piel lo dice.
5: Io sono la terra de tus raíces.
7: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Euromenu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Dateci un minuto, vi diamo le notizie. Buonasera Lao Petrilli.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
2: Camera ardente in Campidoglio domenica e lunedì per Emma Bonino, esequie di stato della storica leader dei radicali martedì alle 12.30 in forma laica. Funerali di stato anche per Raffaele Costa il 14 settembre alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. L'ex ministro ed esponente di spicco del Partito Liberale è morto questa mattina all'età di 90 anni. Donald Trump al Pentagono per la cerimonia in memoria delle vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa. Non li dimenticheremo mai, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Combattiamo ancora oggi per l'America e per le sue libertà, ha aggiunto Trump, garantendo che l'Iran, definito il principale sponsor mondiale del terrorismo, non avrà mai armi nucleari. E a Trump si rivolge questa sera Volodymyr Zelensky. Servono e subito sanzioni severe contro la Russia per ostacolare la sua capacità di produrre missili in un contesto di intensificazione degli attacchi, ha affermato il presidente ucraino parlando a Kiev. Sport calcio al Penso, si gioca a Venezia-Fiorentina, primo match della quarta di campionato, parziale 0-0. Tennis agli US Open, doppio femminile a Caterina Siniakova e Taylor Townsend, in finale battute la Montgomery e la Kruger col punteggio di 5-7, 6-0, 6-2. Questa è RDS.
1: E siamo noi sempre insieme fino alle 22 in questo venerdì sera. Sono le 21 e 2 minuti. Eccoci in diretta, ovviamente. Venerdì con Renzo e con Mauro. Renzo Di Falco, Mauro Casciari, c'è GG Carrozzo in regia. E che dire, che vogliamo fare di più?
3: Beh, per esempio, essere ancora bellissimi per il canale 265 della TV, sì. Perché tutto quello che ascoltate in contemporanea lo potete anche vedere. E anche i video, sì, dei grandi successi, soprattutto i social nostri, esatto, e degli artisti che passiamo sulla finestrella.
1: Siamo talmente belli che mi riprendo in diretta, guarda.
3: Beh, ma sei il numero uno, ragazzi. Sempre sul palco.
1: Sempre sul
3: Renzo
1: palco.
3: Di Falco.
1: Ah, ecco.
3: Okay. Saluti cari, sì, da Mauro Casciari.
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Caso Paradiso su RDS, 100% grandi
1: successi.
0: E anche
1: un po' di Baglioni, tu come stai?
0: Eh? Sì, è vero, c'è un po' di tutto. Per arrivare al Paradiso, alla bibita gassata marrone si aggiunge in genere la pizza.
1: Ah, beh, è una bella accoppiata, devo dire. E un ragazzo americano ha avuto un'idea geniale che, come si dice, di necessità si fa virtù, no?
0: Sì.
1: E lui è stato licenziato

0: tra l'altro in tronco, non ha avuto nemmeno diritto alla disoccupazione per tutta una serie di problemi. Ma aveva la compagna incinta.
1: Gli Stati Uniti non
0: appunto,
1: sono
0: il welfare non è, esatto, non è il massimo lì. Allora, che cosa ha fatto? Si è reinventato e ha dato vita a un vero e proprio ristorante all'interno di una macchina. Cioè, lui ha una Smart, immaginate la Fortwo, quindi
1: piccola,
0: quella a due posti, vecchio modello. Lui è riuscito a trasformare la sua macchina nella sua principale fonte di guadagno, perché che cosa ci ha fatto? Ci ha messo due forni elettrici e cuoce delle pizze tonde con la pala.
1: In America,
0: in
1: Stati
0: America.
1: Uniti.
0: Si chiama Pizza Pod NYC.
1: Sì. New York City. Certo.
0: Esatto, il nome della sua attività. E appunto è stato licenziato. Ha detto: io in qualche modo devo portare avanti la mia famiglia, anche perché mia moglie aspetta un bambino. Giustamente capiamo che la situazione è abbastanza complicata. E c'ha praticamente, ha investito 2000 euro per comprare questi forni. Poi ha fatto degli accordi anche con delle attività vicine, perché non è che può fare tutto all'interno di una macchina anche biposto, no? Cioè, immaginiamo quanto sia difficile anche lavare gli ingredienti, eccetera, assemblarli. Lo fa nei negozi vicini e poi la cuoce direttamente nella sua macchina parcheggiata. È riuscito a fare in pochi giorni $12,000. Quindi 10.000 euro.
1: Ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Io ho appena preso questa macchina che hai visto qui fuori, elettrica, okay, nuova.
0: Non
1: no?
0: mi dire che c'hai un'idea malsana.
1: Ma sinceramente, davanti c'ha il posto perché non c'è il motore, come nella. E quindi, sai che ti dico, la corrente ce l'ho perché la macchina è elettrica.
0: Ci metti un forno e fai la pizza.
1: Ma
0: come
1: anche
0: tu.
1: Anche due.
0: Più comoda quella, perché avendo due posti larghi dietro,
1: sì,
0: puoi far accomodare i tuoi clienti. Voglio dire.
1: Questo ha fatto 12.000 euro adesso, con tutto il rispetto.
0: Fa 9 pizze nel menù, 9 pizze diverse.
1: Però
0: i prezzi vanno dai 16 ai $20 l'una.
1: Ma ragazzi, sì, i costi della pizza negli Stati Uniti sono sempre più alti che in Italia, ma però posso dire bravo, per
0: molto
1: la licenza, tanto è mobile, quindi si sposta, la licenza non c'era, mi sposto di là.
0: Immaginiamo un food truck che non è un food truck, però
1: certo,
0: più o meno è pizza da trasporto.
1: Mamma mia, io con questo, perdonatemi, signori, Renzo Di Falco, pizza da trasporto. Io questa, se rinasco, la voglio fare io. Ormai l'hai fatta tu.
0: Vabbè, non è che è proprio farina del mio sacco, totalmente.
1: È comunque
0: un po' ispirata, diciamo.
1: È comunque l'hai fatta tu.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song.

0: Chevier e Achille Lauro. Per noi.
1: Se la penso a notte.
2: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Material Lover, Siena Spyro su RDS, 100% grandi successi. Buon fine settimana. Dobbiamo abituarci il venerdì sera alle 21:18 ad augurare buon fine settimana. Poi c'è chi lavora,
1: sì,
0: c'è
1: certo.
0: Chi lavora solo il fine settimana.
1: Pure. Chi lavora solo il fine settimana, c'è chi va in vacanza o fa una tappa, diciamo, fuori città
0: bello.
1: Il fine settimana.
0: Ma anche settembre vacanza
1: è
0: bello.
1: È pazzesco, devo dire. Molto più rilassante, diciamo.
0: Sì.
1: Dai, state con noi perché fra poco arriva la sequenza mixata e poi anche una scoperta incredibile che Mauro Casciari già ad un quarto d'ora che mi sta paventando, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, paventando e anche un po' spaventando. Poi capirete perché. Tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30.
3: Sì.
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
3: Dottor 3. Sì.
4: Ore 21.
3: Sì.
4: Film horror.
3: Oh, film di paura, sì.
4: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
5: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Siete pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo che ci porta in giro nel mondo della musica? Sì, Maurizio Rocca è il capitano che ci fa volare mixandone 4 così!
8: Se è un grande successo, suona su RDS.
9: Suona su RDS.
10: Madonna.
11: Dance Stereo.
8: Il ritmo dell'estate.

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 3882 3882. Voi ci dite qual è la canzone che volete ballare, noi le prendiamo e ve le mettiamo in onda tra poco, quindi continuate, eh?
1: Aspettiamo i vostri messaggi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Marrakesh e Gue. Casini.

0: Jackson Thriller.
1: Senti.
0: Te la vuoi sentire anche la risata?
1: Questa la mettiamo una sera e si può fare, te lo dico, domenica sera magari non la facciamo ad Halloween, Siamo però all'interno di Dance Affair, scegliete voi le canzoni, senti cos'è arrivato, senti.
2: Ciao, sono Mauro, chiamo da Perugia, sono sulla macchina nuova, vorrei inaugurarla con Brinfolo Bascia dei Cover Shop.

0: me lo sto immaginando Mauro Casciari adesso in macchina, perché era lui nel messaggio, ovviamente c'è la macchina nuova, in macchina che mentre se la, cioè mentre partiva la canzone fa così.
1: Come fa lui, con le braccia fuori dal finestrino, capito? Esatto. Colleghi che comprano macchine nuove vogliono farlo sapere a tutti. Maurino, speriamo di averti fatto felice.
0: Grande Mauro Casciari che è in viaggio in questo momento, ci sta ascoltando, ci fa molto molto piacere, lo salutiamo.
1: Saluto anche la mia mamma che se la sta godendo tantissimo. Vedi? Balla, balla anche lei in macchina. Grande. Sta rientrando a casa, ha detto che bella musica.
0: Grandissima, saluti
1: ciao,
0: anche
1: mamma.
0: La tua mamma. E 388 22 388 22, questo è Dance Affair, diteci qual è la canzone che volete ballare, noi tra poco ve la mettiamo.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: 99 Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
6: Dance Affair tutti i venerdì sera su RDS con le canzoni che volete ballare voi, non facciamo altro che rimettervele, bravi così.

0: Måneskin, mezzanotte 51, al momento dedicato a il Dance Affair. Push me and then just hurt me
1: till I can get my Dance Affair, Dance Affair. Sì, ci siete voi come protagonisti, avete voglia di far feste, venerdì sera è iniziato il weekend e allora è facile, basta chiedere qual è la canzone che volete ballare, noi ve la mettiamo e ci godiamo insieme a voi.
0: E balliamo pure insieme a voi.
1: Tra l'altro.
2: Vorrei ballare Disco Down, grazie mille. Quella canzone che faceva I wanna feel like a muscle.
1: Brava, vero? I wanna feel like. Giusto, già provato. Brava.
0: Che potenza vocale l'amica.
1: Pezzone poi, eh.
0: Wow.

0: sacco di DJ che ancora in questo periodo d'estate, ma un po' tutto l'anno a Ibiza si sente moltissime volte, riprendono per le aperture e chiusure serate o metà serata pezzi di parecchio tempo fa, li rimettono,
1: pezzi storici che conoscono tutti e chi non li conosce impara in quel momento.
0: Infatti, dai, ancora.
2: Ciao ragazzi, vorrei ballare Substitution Purple Disco Machine. Sono Paola dalla provincia di Como.

0: capito com'è facile, eh?
1: La musica la scegliete voi, siete voi i protagonisti, basta mandare un messaggio e dirci cosa volete ballare.
0: Tra l'altro, la cosa molto bella che mi piace degli ascoltatori è che tirano fuori molto spesso delle chicche che manco noi ci ricordavamo, ma poi quando ce le risentiamo diciamo: porca miseria, pensa quella, esattamente come questa qui.
2: Vorrei ascoltare I Began to Wonder di JCA.

0: pezzo dei primi anni 2000 e che forse tutti non sanno essere cantato dalla sorella di Kylie Minogue. Noi l'abbiamo scoperto stasera.
1: Sì, Dani Minogue per la precisione, sorella minore appunto di Kylie Minogue. Successone ha avuto questo pezzo nel 2003 per la precisione, quando è uscito.
0: Cosa ci avete fatto ritirare fuori? Un pezzo bellissimo, abbiamo riascoltato e ballato tutti insieme.
1: Bellissimo. Tra l'altro, se non avete sentito il pezzo che volevate ballare voi, tranquilli, perché poi ne lo rimettiamo anche nelle prossime settimane, la prossima settimana, perché siete tantissimi, non
0: mettiamo
1: riusciamo
0: in cassaforte i vostri messaggi, quindi poi nelle prossime settimane ovviamente ve le faremo ballare.
1: Questa la scelgo io invece, eccola qua.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Lose ti è piaciuta? Myself.
1: Ti è piaciuta la mia scelta?
0: Quale? Questa, certo. Questa,
1: bella, eh?
0: Sempre i pezzi migliori qui su RDS. Amici, grazie per i vostri messaggi, per il momento dedicato al Dance Affair in cui insomma siete voi protagonisti, momento che ritorna poi la prossima settimana.
1: Ritorna venerdì prossimo, domani sera invece alle 22 su RDS c'è il party RDS con te, Roberta Fiore.
0: Sì, condotto da me.
1: Con me Paolo Piva, ci rivediamo domenica, sempre con te però Roberta Fiore, dalle sì. 21, se sono ancora in ordine, visto che domani vado al matrimonio della nostra Linda.
0: Non tornarmi troppo spettinato. Mi raccomando, e soprattutto non fare danni. I matrimoni sono sempre i momenti in cui si fa festa, si fanno gli eccessi, ma è giusto che sia così. Tanti auguri alla nostra Linda che si sposa. Amici, ci ritroviamo qui domenica sera. Grazie a GJ Carrozzo e regia. Ciao.
1: Buonanotte.
0: Amici, buon weekend.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Torniamo in redazione prima di partire con la notte dei guerrieri, uno dei fatti del giorno, e poi cominciamo.
7: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est d'Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Vaia.
8: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte, nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
7: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
8: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive.

0: Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.
1: Questa è RDS.
2: Cominciamo anche questa puntata della Notte dei Guerrieri qui su RDS, l'ultima di questa settimana per quanto ci riguarda. Poi da lunedì torneremo insieme con Filippo Ferraro, torna la squadra al completo, c'è grande hype, grande attesa anche per la nuova sigla, tornerà anche SOS Guerrieri, ma godiamoci intanto questa notte dall'1 alle 5 con Andrea Severini che si occupa della regia e con me Alessandro Corsi. Vi saluto e vi abbraccio anche per quelli che ci guardano in televisione sul 265 del digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV. Abbiamo preparato un puntatone, vi coinvolgeremo anche al 388-22-388-22, ma prima partiamo così.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, ve lo avevamo detto, lo avevamo promesso nel corso di questa settimana, visto che sono uscite delle notizie legate all'intelligenza artificiale che fanno rabbrividire in un certo senso. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo velocemente. La prima notizia riguarda Jacob Coxon, questo 27enne ricercatore britannico che negli ultimi 3 anni ha lavorato sia per OpenAI, che di fatto, per intenderci, è l'azienda che si occupa dello sviluppo di ChatGPT, e poi per Anthropic, che è una delle aziende più importanti al mondo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e si è dimesso, ma non perché, non so, qualcuno gli ha negato qualcosa o perché non guadagnava abbastanza, magari non andando d'accordo neanche con i suoi superiori. Motivo molto più pesante: secondo lui la corsa all'intelligenza artificiale sta diventando troppo veloce, anzi le aziende sarebbero talmente concentrate sulla competizione da rischiare di mettere la velocità davanti alla sicurezza. Edulcorata è così: diciamo che la maggior parte degli sviluppatori e dei ricercatori che decidono di dimettersi hanno fatto delle affermazioni abbastanza pesanti, addirittura dicendo che le persone che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale credono veramente che questa potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. E lui stesso, Jacob Coxon, dice: non è una trovata di marketing, è realmente così. Quindi ha denunciato un rischio apocalittico per l'umanità, ed è tra l'altro il modo in cui decine di ricercatori negli ultimi 2 o 3 anni hanno annunciato pubblicamente di essersi licenziati da grandi aziende di intelligenza artificiale, e proprio giustificando con questa ragione l'orientamento spregiudicato di chi li sviluppa, di chi sviluppa questi nuovi modelli, e che appunto potrebbe portare a un futuro apocalittico con le intelligenze artificiali che potrebbero dominare il mondo. E legato a questo c'è un'altra notizia che veramente fa paura, perché molti parlano di una autoistruzione di queste intelligenze artificiali, e si è raggiunto un risultato mai visto prima, che vi raccontiamo tra qualche istante. Prima c'è Poetica, Cremonini. Anche

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. E Achille Lauro, per noi.
1: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

Una delle cose di cui si sta discutendo di più legata all'intelligenza artificiale è appunto la capacità di svilupparsi da sé. È una cosa che sta, dicono questi ricercatori di cui abbiamo parlato poco fa, stia avvenendo più rapidamente di quanto pensassimo. E guardate cosa è successo con OpenAI, proprio una delle aziende che abbiamo citato all'inizio del programma. Un suo sistema interno sarebbe riuscito ad affrontare uno dei cosiddetti problemi del millennio. Parliamo delle equazioni di Navier-Stokes. Se siete in macchina di notte, tranquilli, non c'è interrogazione, anche perché io quando si parlava di equazioni a scuola guardavo già da fuori dalla finestra. Però il concetto è affascinante, perché queste equazioni di Navier-Stokes servono a descrivere il comportamento dei fluidi. Lo spiego in parole povere, anche perché ci ho capito poco anch'io. Parliamo di acqua, aria, gas. Quando hanno applicazioni che vanno dall'aerodinamica alle previsioni meteorologiche, c'è questo problema matematico profondo che resiste da decenni, e circa 10.000 agenti artificiali coordinati tra loro, 10.000, hanno lavorato per circa 88 ore e sono riusciti a risolvere queste equazioni. Io non riesco a organizzare l'asta del fantacalcio e siamo in 8 quest'anno, neanche più in 10. Immaginate queste 10.000 intelligenze artificiali che hanno collaborato per 88 ore insieme, senza fare una piega e senza neanche mai discutere. Voi direte, c'è da preoccuparsi veramente? Non lo so, un pensierino ce lo farei a riguardo.

0: Questa è la notte dei guerrieri, stiamo dibattendo sull'intelligenza artificiale, che so, qui non vorrei fare allarmismo inutile, perché poi qui parliamo di ricercatori che hanno lanciato degli allarmi abbastanza preoccupanti, però non è detto che abbiano ragione, voglio dire, però insomma noi lo riportiamo, poi non siamo più di fronte alla vecchia discussione, ci ruberà il lavoro l'intelligenza artificiale, perché qui la questione sta un po' cambiando, cioè quanto controllo vogliamo mantenere sulle macchine che costruiamo, perché probabilmente il punto non è essere favorevoli o contrari all'intelligenza artificiale, ma dipende da che uso ne vogliamo fare e soprattutto da quanto queste possano prendere il sopravvento. Tra poco continuiamo a parlarne anche con i vostri vocali al 388-22-388-22, se ci sono messaggi magari vi proviamo a lanciare un'interazione anche per capire qual è il vostro punto di vista. Sta per tornare però una sequenza mixata, quindi state qui.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Allora amici, permette una domanda, questo giro va a Fabrizio Corona, che è un po' sulla bocca di...

0: di tutti, perché sta sciorinando dei segreti.
1: Magari c'è gente che vuole chiedergli delle cose.
2: Certo. È vero che ha indagato così indietro nel passato di Belen, che la farfalla era ancora nel bozzo.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Come promesso, arrivano i nostri quattro grandi successi in sequenza mixata, in questo caso da Maurizio Rocca, e partiamo da uno dei grandi successi appunto di quest'estate 2026, Moving to the Sun. The
7: summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì, noi sì.
3: L'estate vera è solo con RDS.

Phonoblondz chiudono la nostra sequenza mixata qui su RDS. Allora, vi proponiamo il contratto dell'intelligenza artificiale. Quindi immaginate che domani vi venga offerto questo accordo, ovvero potete avere un'intelligenza artificiale personale capace di aiutarvi in tutto. Ci stiamo arrivando, nella realtà. Però un'intelligenza artificiale vi organizza il lavoro, vi insegna qualsiasi cosa, vi fa risparmiare soldi, vi aiuta a prendere decisioni. Alcune cose già esistono, devo dire. Però c'è una condizione. E cioè, una volta alla settimana dovete affidarle completamente una decisione della vostra vita e non potete cambiarla. Quindi la domanda è: firmate oppure no? E soprattutto, qual è quella cosa che non le fareste mai scegliere? Qual è quella decisione che non le lascereste prendere mai? Vogliamo saperlo con i vostri messaggi. Dai, 38822, 38822, tra poco ne leggiamo qualcuno.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Affidare all'intelligenza artificiale decisioni importanti della vostra vita, sì o no? Che dite?

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola nella notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, abbiamo detto il contratto dell'intelligenza artificiale. Vi proponiamo questo patto. L'avete a disposizione per fare qualunque cosa? Anche arricchirvi, che so che è un tema sempre molto delicato quando si parla di denaro, però in cambio la condizione è che una volta a settimana dovete affidare all'intelligenza artificiale una decisione della vostra vita, una decisione importante. Vi chiediamo se firmereste oppure no. Leggo già delle risposte, come per esempio Giulia, che fa l'infermiera e è a lavoro, dice: io la uso tutti i giorni per tante cose, mi è molto utile, però proprio per questo mi sono resa conto di quanto velocemente ci abituiamo a non ragionare più. La cosa che mi spaventa non è che diventi intelligente lei, è che diventiamo ancora più pigri noi. È una cosa che effettivamente, ora che ci penso, già l'avevo certificata con l'avvento dei navigatori, perché pensateci bene, quando una volta si usava il tutto città, bisognava avere i punti di riferimento, anche insomma bisognava andare un po' a memoria, una strada che tu fai tutti i giorni te la ricordi, perché poi se la impari sai dove devi andare, no? Anche le scorciatoie per la tua città. Oggi col navigatore c'è gente che fa lo stesso tragitto ogni giorno per anni, ma se gli togli il navigatore magari non sa dove andare. E questo è esattamente quello che sta dicendo Giulia in questo messaggio alla guerriera che salutiamo. Marco, camionista, dice: firmerei subito, una cosa non gliela farei decidere mai, con chi devo stare. Ho già sbagliato due fidanzate scegliendo personalmente, figurati se vado a delegare pure la terza ad un computer. Di questo abbiamo parlato qualche notte fa in diretta, nella notte dei guerrieri, appunto, quando avevamo citato Matrimonio a prima vista, no? La nuova edizione, vi avevamo chiesto: ma affidereste a degli esperti, sessuologi, psicologi, esperti di relazioni, il fatto di scegliervi non il partner ma il marito o la moglie, perché lì ci si sposa ad occhi chiusi e si conosce la persona che si sta per sposare proprio il giorno del matrimonio, quindi è un tema che avevamo già affrontato. Mentre Davide dice: io firmo, però le darei soltanto decisioni piccole, tipo cosa mangiare, dove andare in vacanza. Beh, quello lo facciamo già, dai, quando vuoi scegliere una meta per la villeggiatura molti consultano già l'intelligenza artificiale.

Sienna Spyro qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, una cosa su cui volevo anche chiacchierare con voi, visto che ci sono tanti panificatori all'ascolto, lo sappiamo bene, tra le categorie più rappresentate nella notte dei guerrieri, insieme a tante altre che salutiamo, le guardie giurate, così via. Adesso non sto qui a citarle tutte, ma sapete che vi vogliamo molto bene. Parleremo però in particolare di panificatori e vi faccio questa domanda: quanto siete disposti a rompere le palle per una questione di principio? Cioè, sai, di quelli che vanno a mangiare fuori, se c'è una piccola cosa, però qui forchetta è un po' sporca, però qui ho visto questa cosa qui. C'è un uomo, un panificatore, appunto, in Germania, che ha creato un casino per una piccola, ma piccolissima svista, che però ha fatto già molto discutere, e ve ne parliamo magari tra poco qui su RDS.